voi no. Noi divieti, noi consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso,

tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni. Mamma.

son. Tutto si fa per te, tutto, tutto pur di riavere te.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata, un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio Tutta Italiana.

stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui manchi tu. Pomeriggio spompo di domenica,

0: cantare e d'amore, Millennium su Rai Radio tutta italiana.
1: In questa notte fantastica che tutto sembra

spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: sasso, poi ritorni qui. È così, è così.
1: Tu sei quello che proteggo dentro me.

0: su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato.

en tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco

0: città italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

0: volta.
1: Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai.

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente. Sul mare, nel verde, e dopo ogni pensiero che mi

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

guarda come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai, Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono un padre, sono un figlio, una gran testa di...

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così.

se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda,

0: Buongiorno a tutti.
1: Ciao, sono Giulia.
0: Giulia, no. Ma che hai?
1: Niente, questa mattina ho un po' di mal di gola e si sente, sembra che sia cambiata la mia voce.
0: Ma assomiglia un po' a quella di Marco, sai, con il tanto ci dà il buongiorno.
1: No, assolutamente no, sono
0: Forse
1: Giulia.
0: Forse hai bevuto qualcosa di diverso ieri sera. No.
1: Hai presente quando con l'elio praticamente spari l'elio in bocca?
2: La voce diventa tutta così, però, capito?
1: Buongiorno, alle 7.02 qui, la mattina italiana con Greta, ma adesso arriverà anche Giulia.
0: Tranquilli. Per ora lui è Marco.
1: E io sono quello del weekend, è sempre quello del weekend, esatto. Che passa le notti qui aspettando il weekend.
0: Esatto, poi hai fatto colazione con Giulia, quindi Giulia sta qui,
1: c'è.
0: Ok, sta arrivando.
1: Sta pagando il conto al bar.
0: Bene,
1: allora
0: io
1: ho lasciato anche il mio cappuccino, ho detto paga tu, io intanto ciao, vado via, ciao, vado! Vabbè, che farete oggi di bello?
0: Oggi diremo tutte le giornate di oggi, le citazioni, i compleanni, tante curiosità dal web, insomma.
1: Ma la cosa bella è che oggi è una giornata molto molto particolare. Oggi si gioca. Oggi è la giornata mondiale del gioco.
0: Allora giochiamo. L'hai anticipato.
1: Sì. Vabbè, così ho spoilerato una cosina.
0: Così uno spoiler.
1: Adesso, così
0: esatto.
1: Quando arriva Giulia si arrabbia
0: Tu dopo ha voglia di giocare.
1: Io vado a giocare
0: Kids.
1: Tra poco. Io vado a giocare con i bambini tra poco, alle 8:30, alle 7:30.
0: Bellissimo.
1: Dalle 7:30 alle 8:30. Quindi allora
0: vieni. Che ti diverti, Marco, tu sì che giochi ancora come un bambino.
1: Ecco, collegatevi su Radio Kids, così togliamo
0: Grazie.
1: Il pubblico. No. Ma tanto sono. Siete due pubblici completamente diversi. Quindi
0: esatto.
1: Assolutamente
0: differente.
1: Signore e signori, ho il piacere di presentare a tutti voi Giulia Ragazzini. Applauso. Vai Giulia.
0: Buongiorno,
1: scusa.
0: Buongiorno Giulia.
1: No, tranquilla.
0: Vabbè, mentre
1: hai pagato un conto al posto mio, anche va bene.
0: Noi ci ascoltiamo una canzone.
1: Aspetta, facciamo salutare Giulia. Saluta
0: vai.
1: Giulia.
0: Ciao a tutti. Buongiorno. Arrivata.
3: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

0: E questa era Stupida Sfortuna di Fulminacci, sono le 7.09, siete su Rai Radio Tutta Italiana, finalmente con Greta e Giulia, ma quella vera.
1: Quella vera, non era Marco?
0: No, perché anche finto la tua voce, tu non c'eri, ma...
2: Non era Marco, eccoci qua.
0: Esatto. Oggi è giovedì, è 28 maggio. E è anche un giovedì speciale perché poi ci sarà un ponte questo weekend.
2: Tutti partono a Roma, il ponte del 2 giugno.
0: Ma tu sarai qui?
2: Io starò qui, certo. Io proprio sono qua in radio.
0: Niente
2: è vero,
0: ponte per Giulia.
2: Martedì è festa, ma
0: sì,
2: lunedì
0: e
2: non
0: quindi
2: lo
0: molti
2: è.
0: Italiani partiranno e
2: faranno tutti il ponte tranne io che starò qua.
0: Esatto. Voi fateci sapere dove partirete, dove andate al 334-60-45-640. Aspettiamo i vostri messaggi così rosichiamo un pochino.
2: Secondo me il ponte dovrebbe essere d'obbligo, perché se uno parte nel weekend e poi martedì di nuovo festa, perché tornare magari uno va in Calabria, le parenti in Sicilia lunedì per poi rifeseggiare martedì, cioè...
0: Ponte d'obbligo, mi raccomando. Comunque oggi giovedì 28 maggio, diciamo le giornate del giorno. Oggi giornata mondiale del gioco, come vi aveva anche anticipato Marco. E forse da adulti abbiamo un po' smesso di giocare, ma da bambini, quando eravamo piccole noi, poi no, bastava poco, bastava un marciapiede, un pallone per i maschietti, per noi qualche giochino, le Barbie eccetera eccetera. Oggi invece anche i bambini hanno mille app, mille schermi e poi si annoiano subito.
2: Vero.
0: Quindi la domanda per voi è, e poi anche a Giulia chiediamo, qual era il gioco che vi faceva perdere la cognizione del tempo? Il vostro gioco preferito? Nascondino, Nintendo, carte, campana? Qual era il tuo gioco che facevi?
2: Ma io non ce l'avevo, non me lo ricordo, sai, tu?
0: Ah, quindi tu eri una di quelle che non
2: giocavo. Io non giocavo neanche, qual era il tuo?
0: A me mi piaceva giocare con le Barbie.
2: Sì, le Barbie era
0: sì,
2: carino.
0: Anche le Polly, cioè erano, sì sì.
2: Le Barbie
0: mi piaceva,
2: sì.
0: Vero?
2: Però neanche troppo.
0: Bene.
2: Neanche troppo.
0: Poi giornata mondiale dell'hamburger, che tu Giulia non lo mangi, giusto?
2: No, però mangio quello vegano.
0: Ah, che ci sono hamburger vegani che sono uguali proprio.
2: Sono buonissimi,
0: come
2: sì.
0: Di sapore, vero?
2: Ci sono tante catene che puoi trovarlo per esempio anche da IKEA e fanno tutti questi hamburger vegani che poi mettendoci
0: lei,
2: le salse.
0: Lei ragazza è in fissa con IKEA,
2: cioè... Io ho già annunciato che ieri mi sposerò da IKEA.
0: Esatto.
2: Con un menù vegano ovviamente.
0: Tutto da IKEA. E l'hamburger adesso è diventato anche molto gourmet, no? Con il pane
2: sì.
0: artigianale, la carne selezionata, la salsa segreta di qua e di là. Io devo dire che sono una grande amante dell'hamburger. Infatti quando ero a New York andavo a provare tutti gli hamburger più buoni della città, perché lì veramente sono famosi proprio per l'hamburger.
2: Ma con le patatine?
0: Con le patate, ovvio.
2: Ovvio.
0: E mi piacciono anche tantissimo le patate, quelle dolci, quelle americane.
2: Buone, mamma mia.
0: Buonissime,
2: quelle,
0: io le amo.
2: Buone.
0: E fanno anche meglio di quelle normali. Quindi quando, in Italia vanno un po' meno rispetto ad altri paesi.
2: Quelle sono.
0: Però
2: il
0: ogni
2: top.
0: Tanto si trovano, intanto si trovano. Poi oggi è giornata internazionale per la salute delle donne. Un tema che spesso viene affrontato troppo poco oppure troppo tardi. E penso che in questi ultimi giorni sul web c'è stato proprio questo dibattito su Belen, che comunque possiamo dirlo, ha avuto dei problemi e molti subito lì a puntare il dito, subito lì a criticare.
2: È vero, sì.
0: Questo è molto brutto, perché poi
2: sembra come se la gente a volte godesse delle tragedie altrui.
0: Sì, esatto, perché solo perché sei personaggio pubblico allora
2: che
0: te lo meriti.
2: Che poi non ho capito cosa è successo, non si riesce a capire di Belen, infatti te lo chiedo tutti i giorni,
0: tutti
2: ma che è successo?
0: Io glielo ripeto, ma lei continua a chiedermelo.
2: Ha avuto un malore, ma dovuto a cosa? Che non ha fatto l'Isola dei Famosi?
0: No, ma non è stato solo per quello, quello magari può essere stato un motivo scatenante, la goccia che fa traboccare il vaso, ma poi i motivi saranno i suoi.
2: Non ce lo dirà mai, vabbè.
0: E non ce li dirà, però ci sta che molte persone che sono molto esposte e in realtà poi nascondono
2: tanti, sì.
0: Guarda, comunque, vabbè, comunque
2: va bene, comunque passiamo ai compleanni, perché oggi che è 28.
0: Aspetta, ce n'è un'altra che riguarda le donne.
2: E qual è?
0: È la giornata, sei pronta? Mondiale dell'igiene mestruale.
2: Dell'igiene mestruale. E come funziona l'igiene mestruale?
0: Esatto, nel senso che, no, praticamente del ciclo mestruale, che per molti è un tabù ancora, però in realtà è una cosa normalissima, certo, che tutte le donne hanno. E quindi niente, serve a parlare senza vergogna della salute, dell'educazione sull'igiene del ciclo e tutto quanto. E quindi niente, solo questo. Quindi adesso puoi, vai.
2: Tu hai il ciclo?
0: E io sì, no, non ora.
2: Non
0: eh?
2: Ora, non adesso ora. Lo sanno tutti.
0: Bene, bene, vai, vai.
2: Va bene, comunque facciamo tantissimi auguri a Kylie Minogue che fa 58 anni.
0: Tanti auguri a te.
2: Non possiamo mettere una delle sue canzoni, ma è come se, anzi, possiamo cantarla in italiano tradotta.
0: Ecco.
2: E Eleonora Casalegno, okay, 50 anni. Luca Stell, 83 anni. E Chiara Mastroianni, 54 anni. Matteo Maffucci. Oggi non sono nate molte persone,
0: però oggi è nata anche mia sorella, quindi
2: auguri!
0: Io devo fare gli auguri a Diletta. Tanti auguri, Diletta, buongiorno.
2: Tanti auguri, Diletta, tantissimi auguri. Facci sapere come lo festeggi. L'hai invitato tua sorella?
0: No, non mi ha invitato.
2: No. Ma come?
0: No, ma non festeggia, penso.
2: E perché?
0: Non lo so, forse troppi figli.
2: Ah, ma c'è gente
0: ha troppo
2: che,
0: da fare.
2: C'è gente che non ama festeggiare compleanno.
0: Come Giulia.
2: Anche io.
0: Però ha festeggiato.
2: Però ha festeggiato, solo che non ci ha invitato. Comunque quando non ci invita nessuno, e va bene.
0: Escluse. È così. Però noi ci divertiamo lo stesso.
2: Quindi tua sorella, come tutti loro, segno gemelli.
0: Gemelli.
2: E dopo ci andrai a leggere
0: una caratteristica,
2: sì, dei gemelli,
0: dei
2: come
0: gemelli.
2: Sono.
0: Va bene, dopo la faremo. Intanto direi di mettere una musica, quindi alzate il volume, Tu mi piaci tanto di Saif.

0: Giulia, ti sembra di essere lì con loro al concerto?
1: Sì, stessa cosa proprio. Noi stavamo già
0: siamo
1: con
0: nel 2018 con Ligabue e Zucchero. Io questa canzone la amo, Non è tempo per noi,
1: e forse non lo sarà mai. Questo è il problema. È questo il problema.
0: Guarda quanti applausi, grazie.
1: Erano per noi gli applausi.
0: Va bene, basta.
1: Comunque, visto che stavamo parlando del segno dei gemelli, sapete che i gemelli sono molto curiosi e molto intelligenti, vogliono sapere tutto, amano parlare, scherzare e stare in compagnia, hanno una mente veloce e si adattano facilmente alle situazioni, possono sembrare doppi o imprevedibili perché cambiano idea spesso, odiano la noia.
0: Esatto.
1: Sì, tua sorella quindi ti così?
0: No, io poi non ho solo l'esempio di mia sorella ma anche di mia mamma.
1: Ah, anche tua madre, lo sai, anche mio padre è gemelli.
0: Ah, vedi,
1: quindi sono tutti,
0: perché anche il mio amico Marco l'altra volta si è collegato in chiamata,
1: anche lui gemelli,
0: e ti ricordi lui che ha detto siamo due gemelli, nel senso lui dice che un giorno si sveglia in un modo,
1: un giorno
0: si può svegliare
1: altro.
0: In un altro,
1: però quello anch'io sono acquario.
0: Vabbè,
1: perché io varie...
0: tu sei un caso,
1: io sono il caso proprio studiato.
0: Ma tu sei acquario ascendente
1: bilancia, tu?
0: Bene. Io sagittario, rullo di tamburi, ascendente sagittario.
1: Proprio
0: 100% sagittario. Non ti puoi sbagliare.
1: Com'è così. Il sagittario? Sembra tranquillo.
0: Allora, non lo dico perché è il mio
1: però
0: segno.
1: Però è un bel segno.
0: Però è un bel segno, sì.
1: Com'è? Molto pacato, tranquillo.
0: Sì, è molto avventuriero, gli piace viaggiare. Sì, non gli piace litigare. È un bel segno. Sì, è un bel segno.
1: Cioè, è proprio... Non
0: comunque
1: è un segno...
0: le caratteristiche del gemelli è abbiamo detto tutto.
1: Allora,
0: gemelli,
1: no,
0: abbiamo...
1: perché adesso
0: per
1: ho cercato
0: chi ci ascolta, esatto.
1: La differenza tra gemelli e sagittario.
0: Ah, ecco.
1: Come ragionano? I gemelli fanno mille domande, analizzano tutto. Il sagittario segue l'istinto e punta sull'esperienza. In amore e amicizia, i gemelli flirtano, giocano e hanno bisogno di stimoli mentali. Il sagittario cerca libertà, sincerità e avventure. È vero, come
0: vedi.
1: Te che sei molto tranquilla, sincera, non sei... ecco, imprevedibile come persona, sei molto,
0: vedi,
1: stabile. I pregi: i gemelli sono brillanti, divertenti e comunicativi, il sagittario ottimisti, sinceri e coraggiosi. Ma per vero ci prende, difetti
0: un po' ci prende, vedi?
1: Gemelli indecisi, dispersivi, sagittari troppo schietti e impulsivi. Tu ti senti impulsiva?
0: Sì, molto.
1: Molto. E anche schietta, perché dici sempre le cose come stanno.
0: È vero, Giulia, sì. Io non mi riesco a trattenere.
1: È vero, non riesci proprio a trattenerti. Il gemelli vuole capire il mondo, il sagittario vuole esplorarlo.
0: Vero, te l'ho detto.
1: Vero.
0: Infatti ci piace molto viaggiare, tutto quanto. Comunque io sono molto molto istintiva.
1: Sì.
0: Ma devo dire che comunque crescendo sto imparando anche a usare ovviamente il cervello.
1: Bisogna
0: quindi
1: sempre usare
0: prima
1: il cervello.
0: Di agire comunque pensare, questo è molto importante, consiglio che do a tutti.
1: Io invece ho cercato l'acquario e dice,
0: ecco,
1: pregi.
0: Dici un po' di te, posso leggerli io? Così facciamo il contrario e tu fai il commento, va bene? Allora, tu già i pregi, nemmeno caratteristiche. Lei già pregi.
1: Quali sono i pregi dell'acquario?
0: Vabbè, sentiamo questi pregi, così vediamo. Creativo.
1: È vero.
0: Indipendente.
1: Creo danni, sì.
0: Visionario.
1: È vero.
0: Spiritoso.
1: È vero.
0: Aperto mentalmente.
1: È vero, vedimi tutto da sola.
0: Aspetta, passiamo ai difetti. Difetti.
1: Bene.
0: Imprevedibile,
1: è vero.
0: Vero.
1: Dillo tu, dimmi cosa ne pensi. Vai.
0: Testardo.
1: Pure.
0: Vero. Distaccato emotivamente.
1: Ma no, dipende.
0: Dipende. A volte contraddittorio, ma verissimo.
1: Oddio, questo proprio, cioè... lo sapevo. Come il famoso caffè.
0: Non, esatto, non a volte, io direi sempre contraddittorio.
1: L'hai scritto tu.
0: Aspetta, c'è una frase tipica sull'acquario che è proprio la tua.
1: Dimmi.
0: L'acquario non segue la moda, inventa il proprio mondo. E il mondo di Giulia, io vi assicuro che esiste, cioè un mondo
1: ed
0: suo.
1: È immenso.
0: Ed è immenso. E solo per pochi. Quindi, a proposito di citazioni, io vi devo dare la citazione del giorno, l'ultimo minuto, che poi c'è Maria Cristina Zoppa con le sue interviste. Quindi vi dico: il sorriso e il silenzio sono due armi potenti. Il sorriso risolve i problemi, il silenzio li evita.
1: È vero, ecco, brava, qua. Questa ecco mi è qua. Proprio piaciuta.
0: Ti è piaciuta?
1: E sono le 7.30 e andiamo con la nostra Maria Cristina Zopp,
0: che oggi intervisterà Celentano e Delisa. Ah.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E bentornati al buongiorno di Disco Rai del 28 maggio. Oggi torniamo al nostro almanacco musicale, particolarmente ricco in questa giornata. Il 28 maggio del 1960 il mitico Umberto Bindi, uno dei cantautori più raffinati ed importanti della storia della musica italiana, debutta in classifica con Il nostro concerto. Nel 1962 invece nasce a Napoli Giovanni Donzelli degli Audio 2, uno dei gruppi più interessanti scambiati all'inizio come sosia vocali di Lucio Battisti. In realtà hanno scritto poi grandi canzoni anche per artiste immense come Mina, ma soprattutto hanno scritto la famosa Acqua e Sale di Mina e Celentano. Nel 1967 invece nasce a Brescia il cantautore Omar Pedrini. Nel 1970, a proposito di Mina, Mina pubblica il singolo Insieme, mentre nel 1972 Adriano Celentano entra nella Hit Parade con la canzone che viene definita la canzone antesignana della musica rap, non soltanto italiana ma anche addirittura internazionale, con questo Prison and Call in Ancient Usual. All right,
4: Prison and Call in Ancient Usual.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte dell'almanacco musicale del 28 maggio. Nel 1978 nasce a Roma il cantante Matteo Maffucci di Zero Assoluto, a cui facciamo un grandissimo augurio ovviamente. Nel 94 nasce ad Alzano Lombardo il musicista Lorenzo Pasini dei Pinguini Tattici Nucleari, auguri anche a lui. Nel 2004 invece Max Pensali lancia l'album Mondo insieme a te. Nel 2005 Bambina nello spazio di Gianluca Grignani debutta in classifica, mentre nel 2006 Fabi Fibra pubblica il disco record Tradimento. Nel 2013 Clementino incide l'album Mea Culpa. Nel 2014 Amy Schilla pubblica Maracanã. Nel 2016 Nelly pubblica il singolo Equivale all'immenso. Nel 2017 Volare di Fabio Rovazzi e Gianni Morandi debutta nella top 10 di Rwan. E nel 2018 anche Fragile di Elisa è certificato disco di platino.

Questa era Volevo capire di Marrakech e Madame. Sono le 7.43, bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordo che potete ascoltarci sulla DAB o sull'applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, dove trovate noi, anche Marco che avete sentito prima con Radio Kids, tutte le altre radio e anche tantissimi podcast original super interessanti, di cui ogni volta vi facciamo dei lanci e vi diamo un assaggio. Riguardo il cinema, parliamo un pochino di cinema. Oggi escono nuovi 11 titoli, tra i quali anche la commedia italiana Innamorarsi e altre pessime idee di Simona Leandri con Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli e Andrea De Logu. Boom per il King Marrakesh di Pippo Mezzapesa, che al terzo giorno di programmazione si avvicina a 1 milione di euro di incassi. Quindi è anche al top 3 incassi di ieri. Al primo posto c'è King Marrakesh, poi Backrooms e poi The Mandalorian and Grogu. Invece, incassi di stagione, al primo posto rimane Buen Camino con 9,5 milioni di presenze in sala. Al secondo posto Il Diavolo Veste Prada 2, al terzo posto Avatar, al quarto Michael, al quinto Zootropolis 2, al sesto Super Mario Galaxy il film, al settimo posto Cime Tempestose. Questo era quell'assaggio un po' di cinema che vi diamo ogni giorno. E poi oggi a Roma, per chi è di Roma lo sa, è una bella giornata, c'è il sole, ma ci potrebbero essere dei piccoli rovesci nel pomeriggio. Quindi se state ancora programmando la giornata e siete di Roma, attenzione, attenzione, attenzione. Abbiamo anche Dua Lipa che è a Palermo adesso e sta preparando il suo matrimonio. Con lei c'è anche Donatella Versace. Quindi questo per ricordarvi di quanto è bella l'Italia, di quanto dall'estero vengono a sposarsi tutti qui, perché in Italia abbiamo tantissime meraviglie. Questo è quanto, sono le 7.45, siete su Rai Radio Tutta Italiana, andiamo con Nero, Bali, Michele Bravi e Gheppe Chegno, Elodie.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ed era Male necessario di Fedez e Marco Masini. Quanto mi piace questa canzone. Tu dici che il male è necessario, Greta?
2: Quale? La canzone?
1: Il male è necessario.
2: Ah, se il male è necessario, sì, certo.
1: Perché?
2: Se non ci fosse il male non ci sarebbe nemmeno il bene.
1: Ah, vedi come quindi siamo filosofici. E a proposito di frasi filosofiche,
2: eccola qui che esce con le tue citazioni che mi copi.
1: A proposito,
2: eccola,
1: adesso
2: guardala, vai.
1: Perché quando si sono esaurite tutte le possibilità, ricordatevi di una cosa: non è vero.
2: Cioè, ce ne sono ancora, non demordete.
1: Mi piace che hai messo la musichetta.
2: Certo.
1: Mi piace che hai messo. Comunque, stavamo guardando sui social e c'è veramente, continua a esserci un dibattito assurdo per quanto riguarda la nuova Ferrari Luce, e fanno tantissimi meme dicendo l'unica cosa che i cinesi non copieranno.
2: Ah, questo l'ha detto Flavio Briatore.
1: È l'unica che mi ha fatto
2: ridere. Aveva fatto un video selfie dicendo: guarda, io non commento, però posso dire che almeno questa i cinesi non ce la copiano.
1: Questa i cinesi non ce la copiano, per dirlo appunto.
2: Però sempre che se ce la regalate, noi la prendiamo.
1: Noi comunque la prendiamo. Ma io mi sto abituando, mi piace.
2: Piano piano ci fai l'occhio, ma secondo me ce lo faranno, forse, chissà.
1: A me piace. Scusa, perché no?
2: Ma
1: perché
2: tu, Giulia, ci vai dall'osteopata? Ci sei mai stata?
1: No,
2: mai.
1: No, non mi piace.
2: Non ti piace? Scusate per tutti quelli che ci ascoltano da casa, c'è qualcuno che magari
1: no, sono
2: fa
1: contro queste cose.
2: Perché ti dà fastidio scrocchiare le ossa?
1: Sì, proprio non.
2: Cioè, da sola non ti.
1: No.
2: Ok, va bene. Comunque c'è una rivoluzione, perché l'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale.
1: Ah.
2: Esatto, quindi è un passaggio decisivo. Con l'ultimo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si chiude l'iter che riconosce l'osteopata come professionista sanitario e stabilisce come valutare i titoli di chi già lavora in questo ambito.
1: Sì.
2: Non significa che da domani ogni seduta sarà gratuita oppure disponibile automaticamente negli ospedali, ma è il primo passaggio di riconoscimento, è stato fatto, e quindi poi a seguito ci sarà tutta la formazione, i requisiti e le regole anche per esercitare. Quindi è una novità importante anche per i pazienti, perché porta all'osteopatia dentro un quadro molto più definito e molto più controllato, quindi maggiore chiarezza anche su chi è autorizzato a esercitare, perché devi essere proprio, insomma, un medico. Quindi magari un giorno, chissà, con questo cambiamento anche Giulia proverà l'osteopatia.
1: No, non penso. Invece, passando alla Sardegna, che penso che molte persone andranno durante appunto il ponte.
2: Una a parte che, scusa, adesso che mi ricordo, a te non piacciono nemmeno i massaggi, quindi
1: no.
2: L'osteopata che sempre ti mette le mani addosso, no.
1: Io l'ho sempre,
2: per quello,
1: io
2: vero?
1: Lo continuo a dire, io non ho mai concepito chi paga per farsi un massaggio.
2: Eccomi.
1: Perché la trovo una cosa più che rilassante e stressante. Io ne ho provati tantissimi, quindi veramente ho anche abbastanza esperienza all'estero, in Italia, tutti i tipi di massaggi, eccetera.
2: Nessuno ti ha convinto.
1: E io ogni volta che faccio un massaggio esco totalmente esaurita, perché ti mettono a testa in giù, a testa in su, devi stare senza telefono per un'ora, su quel lettino immobile, cioè, ma ti devono pagare.
2: Cioè, una dipendenza da telefono, non è.
1: Ma non è solo la dipendenza da telefono, che per me rilassarmi è. Non lo so, a me proprio non mi piace. Poi questi qua che ti toccano le gambe, i piedi, cioè comunque degli sconosciuti che ti toccano il corpo.
2: E come ti permetti?
1: A me proprio mi fa impressione. Quando io ogni volta che vedo il massaggio ti devono fare questa cosa. Poi io li odio gli oli, non so se a te piacciono.
2: No, allora lì per lì mi piacciono, certo, poi quando ti devi rivestire devi asciugare, poi fare
1: tutte
2: la doccia,
1: queste cose,
2: sennò.
1: Ma tu paghi per farti scrocchiare lì la schiena, un'ora senza telefono, con l'occhio chiuso, con questi che ti toccano.
2: L'occhio chiuso.
1: E in più ti riempono di oli, tutte cose che poi esci sporco, tutto appiccicoso.
2: Vabbè.
1: Ma è un trauma, cioè io i massaggi, guarda, mi devono pagare a me. Comunque,
2: bene.
1: Tornando sempre alla Sardegna,
2: ecco, parliamo di cose
1: che
2: belle.
1: C'è il ponte, molte persone andranno in Sardegna.
2: Ma tu dove vai in Sardegna? Per questo ci parli della Sardegna?
1: No, non vado più neanche in Sardegna, resto a Roma.
2: Ah.
1: E ovviamente tu sei pronta che arriverà il momento in cui ti dirà un giorno di questi: ciao, grazie, vado a farvi un massaggio, puoi venire?
2: Ma sicuramente, no, ma oltretutto io mi ci gioco tutto quello che vuoi. Tu questo weekend sarai in Sardegna.
1: Dice,
2: sicuramente non sarai a Roma, come detto, però
1: dice,
2: vabbè, comunque.
1: Magari sono a Ibiza. Comunque, una turista francese. Anzi, andrò in Sardegna. Sai perché vado in Sardegna?
2: Vai.
1: Perché voglio portarmi via un po' di sabbia. E ti spiego perché. Una turista francese di 69 anni è stata fermata al porto di Porto Torres mentre si preparava ad imbarcarsi sul traghetto diretto in Francia con un souvenir decisamente insolito: 40 kg tra sabbia, conchiglie prelevate nella spiaggia della Sardegna, e l'hanno fermata all'agenzia della dogana. Il materiale sarebbe stato raccolto illegalmente nella spiaggia di Saline e Stintino, nascosta all'interno dei bagagli. La donna ha violato la legge regionale che vieta l'asporto di sabbia, sassi e conchiglie.
2: Ma che ci doveva fare?
1: È questo che mi sto chiedendo. E una sanzione di 3.000 euro, quindi questa
2: forse
1: sabbia le è costata
2: fare
1: cara.
2: Tipo nel suo giardino voleva imitare la sabbia.
1: No, ma più che altro, ma come te lo porti in traghetto 40 kg di sabbia?
2: Ma non ho capito, quindi tu andai in Sardegna per fare cosa? Pure te vuoi farti arrestare?
1: No, io volevo prendere le conchiglie perché volevo regalarti una collana di conchiglie.
2: Ma ti ho detto, cioè, è appena letto che non si può fare.
1: Vabbè, però non è che le prendo tutte, però mi faccio scoprire.
2: Tu cioè, ne prendi poche.
1: Mentre a Parigi, come dicevamo ieri, fa talmente caldo che purtroppo, oltre a essere morte 7 persone, la gente si sta facendo il bagno e si tuffa nella Senna. Tu ti ci butteresti nella
2: no,
1: Senna?
2: No, mai.
1: Fanno
2: come se
1: 40 gradi.
2: Ti ci butteresti nel Tevere? No,
1: ho
2: mai.
1: Sai cosa c'è? Fanno 40 gradi, le scuole sono chiuse, le fontane sono prese d'assalto, ventilatori esauriti in tutti i negozi.
2: Le scuole sono già chiuse lì.
1: Già chiuse in Francia. E che non ci pensi, dici mi faccio un tuffo nella Senna. Non è come il mare dei Caraibi, però insomma l'acqua è fresca.
2: Vabbè, al massimo meglio Ostia, posso dirvi.
1: Poi arrivano le Olimpiadi 2024, che ti ricordi, no? Parigi aveva speso una cifra assurda per ripulirla,
2: quindi dice,
1: adesso comunque è pulito, la gente si fa il bagno. Male che va, ti trovi qualche topo, cioè nel senso, no?
2: Male che va, molto male quello.
1: Perché?
2: Beh, ti trovi il topo.
1: Non ti piacciono i topi, sono carini.
2: Proprio carini, vabbè.
1: E a proposito di alcol, perché parlando appunto ieri di questi aperitivi, che si inizia a fare l'aperitivo di mattina, tu devi sapere che non solo noi ci ubriachiamo, anche
2: noi,
1: le
2: chi?
1: Api.
2: Io
1: tu,
2: e te.
1: Tu, io. Poverina si astegna. Anche le api si ubriacano e quelle guardiane le puniscono spezzando loro le zampe. Cioè, ti rendi conto?
2: Addirittura.
1: Quando le temperature sono elevate, il nettare raccolto da alcuni fiori può fermentare naturalmente producendo quantità di etanolo, e le api che ne consumano troppo possono mostrare effetti simili all'intossicazione d'alcol: volo scordinato, barcollante, movimenti irregolari, capacità di orientarsi e comportamenti insoliti, come restare a terra o non riuscire a rientrare nell'alveare. In questo stato le cosiddette api alterate diventano un problema per l'equilibrio della colonia, e appunto le api guardiane le pungono e gli rompono le zampe.
2: Vedi, comunque noi siamo
1: tutto
2: animali,
1: il mondo è paese.
2: In fondo, esatto, noi siamo agli animali, abbiamo constatato che tutti gli animali si ubriacano, tutti si ubriacano, quindi parola d'ordine quando vai a fare l'aperitivo è dammene uno più forte. ride perché conosce, diciamo che è la sua frase, più forte per favore. Comunque direi di andare ad ascoltarci un po' di musica,
1: direi,
2: no?
1: Proprio di sì. Andiamo.
2: Dai, perché sennò qui la mattina è lenta, invece con un po' di musica tutto riprende forma, eccetera. Quindi alzate il volume, è finita la pace, Marrakesh.

0: Al mio paese con Levante, Delia, stupenda questa canzone, Serena Brancale.
1: Ti fa venire voglia di tornare al proprio paese, che è una cosa
0: ma
1: che
0: a noi
1: ci manca.
0: Con questa canzone?
1: Dobbiamo farlo.
0: Eh no, oggi lo facciamo.
1: Oggi va fatto per forza.
0: Oggi va fatto il video, perché, ragazzi.
1: Per come tra l'altro sono in forma oggi.
0: Mi raccomando, seguiteci anche sulla pagina ufficiale di Instagram, Rai Radio, tutta italiana.
1: Comunque c'è qualcosa che a me, per esempio, manca durante i ponti, perché anche tu sei di Roma, quindi probabilmente la pensi come me, che c'è molta gente che usa il ponte, le feste di Natale, eccetera, per andare al proprio paese. Perché quanto è bello che magari tu sei un fuorisede, vivi a Roma, ma sei magari della Puglia, della Calabria, della Sicilia, e usi queste feste che poi stacchi e ritorni, capito, no? Nel tuo paese, ti rivedi con i tuoi amici, il cibo caratteristico,
0: invece
1: le usanze. Noi invece siamo di Roma, dove cavolo andiamo?
0: Niente. Lo so, però meglio così, no?
1: Siamo a Roma, lì ci siamo.
0: Poi scusami, tu hai casa in Puglia, il tuo paese potrebbe essere. Questa canzone
1: sì,
0: è perfetta
1: per
0: te.
1: Me, sì, infatti.
0: Dai, è molto
1: infatti,
0: del sud, no?
1: Non vedo di tornare in Puglia.
0: Ma quando ci vai?
1: Quest'estate.
0: Ah, okay.
1: Ma forse ci vado pure da domani, non lo so.
0: Forse, guarda ragazzi,
1: potrei.
0: Lei, Giulia, è imprevedibile. Vabbè, comunque, sempre parlando di social, qualche giorno fa ho fatto un sondaggio su Instagram.
1: Sì.
0: E chi mette una sveglia, ne basta una e si alza, chi ne mette infinite?
1: Io.
0: Tu quante?
1: Io ne metto infinite.
0: Infinite. Lo sai che anche io, perché ho sempre paura che
1: non
0: poi una
1: svegli.
0: Non suona, che poi non mi sveglio, che poi la rimando.
1: Ma dove
0: almeno
1: ce l'hai queste sveglie?
0: Sul telefono.
1: Ah, ok.
0: Tu dove le metti?
1: No, quindi tu hai, cioè metti la sveglia con
0: tipo ogni
1: diversi.
0: 5 minuti, sì.
1: Ah, ma c'è proprio l'applicazione che te lo fa, che ti ritarda ogni 5 minuti.
0: Sì, però puoi premere il tasto sbagliato da mezza addormentata. Invece tu lo sai che sono programmate, capito? Quindi io faccio in questo modo. E devo dire che ha vinto anche nel sondaggio. Le persone mettono più sveglie solitamente.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì, esatto. E il cervello al mattino, lo sai che impiega circa 30 minuti per accendersi davvero?
1: Cioè, veramente?
0: Sì. Poi dicono che la sveglia rimandata, quindi tipo come facciamo noi, peggiora la sensazione di stanchezza.
1: È vero.
0: Però, invece, se vi fate il caffè, soprattutto con la fantastica e mitica intramontabile Mocha, che fa proprio quel profumo di caffè.
1: Tu fai questa cosa?
0: No, io no.
1: Ovvio.
0: Però
1: infatti non ti ci vedevo proprio con la Mocha, onestamente.
0: No, però ogni tanto l'ho fatta. Comunque, la Mocha emana quel profumo buono, no? Ecco, il profumo del caffè che si espande per la casa può migliorare l'umore ancora prima di berlo.
1: Vedi, vedi.
0: E comunque oggi è giovedì e il giovedì è considerato da molti il giorno più produttivo della settimana.
1: Perché?
0: Perché no, è considerato.
1: Ma non lo sai. Comunque, ecco cosa succede nel mondo ogni singolo minuto.
0: Che
1: saperlo?
0: Vai.
1: O non ti interessa?
0: No, ormai mi hai messo curiosità.
1: Vengono mangiati 5 milioni di chili di cibo ogni 5 minuti. 83.000 persone fanno sesso. Tre macchine vengono rubate. Negli Stati Uniti avvengono due crimini violenti. Cadono 6.000 fulmini. Mazza, 6.000 fulmini in 5 minuti. Sbatterai le palpebre da 15 a 20 volte ogni 5 minuti. Le contiamo? 50.000 foto verranno caricate su Instagram. Questo mi piace.
0: Ma pensa quanti quanto cibo viene, cioè anche gli animali, no?
1: Poverini,
0: quanti vengono ammazzati,
1: vengono,
0: cioè se
1: sì.
0: Tutte queste. Vabbè, siamo tanti, troppi, e speriamo che tanti di voi stanno qui ad ascoltarci.
1: Esatto, dobbiamo contare quanti
0: che,
1: siete.
0: Esatto. Nel mentre noi, che siamo, lo ripetiamo, perché non ci stanchiamo mai di dirlo, di Achille Lauro, siamo super fan, adesso sta facendo una cosa bellissima come
1: sì.
0: Designer di Don Dappo, aspettiamo assolutamente i suoi abiti, i suoi jeans, tutto quanto. C'è la nuova canzone che è molto bella, quindi ci piace riascoltarla. Ve la mettiamo qui per voi su Rai Radio, tutta italiana, Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: scattare una foto.
1: Ed era Amore, Amore di Elisa.
2: Sono arrivato io, Giulia Borghesà, buongiorno.
1: Sei arrivato in anticipo.
2: Che verve che hai stamattina, Giulia?
1: Ma ti mancavamo?
2: No, però c'è da dire una cosa, che oggi fa un caldo incredibile, cioè già su di fuori. Roma è tra le città col bollino rosso,
1: ecco.
2: Roma, Bologna, Firenze, poi non ricordo quale, però insomma oggi è proprio caldo, caldo, caldo, tipo Ferragosto.
1: Bisogna stare attenti, perché dicevamo appunto che in Francia sono morte 7 persone anziane 3 giorni fa. Per il caldo, perché non si è preparati. Perché non esiste più un evolvere.
3: Quindi dai, diciamo le tipiche frasi classiche, no? Non uscite nelle ore più calde,
2: idratatevi,
3: mangiate frutta, esatto, e verdura.
2: Però ieri è svenuto un fedele durante l'incontro con il Papa, eccetera, lì in Vaticano, dove tra l'altro il Santo Padre è andato a aiutare questo fedele.
3: Dai.
2: Che era, credo, un anziano prete. Sì, svenuto per il caldo.
1: Per il caldo.
2: Ragazzi, il caldo è un disastro, è un disastro.
1: Ma poi
2: a maggio.
1: Maggio.
3: È iniziato presto.
2: Allora, l'avevano detto comunque, quest'anno ci sarebbero stati più o meno 2 gradi in più rispetto all'anno scorso, ecco. Che già faceva caldo.
3: Ogni anno, vedi, forse la rivelazione di Giulia.
2: Prima Giulia,
3: a microfoni spenti, mi ha detto, ha letto una notizia.
1: Che sì, ormai sta girando la notizia che nel 2026, il 13 novembre, ci sarà la fine del mondo. Ti ricordi quando dicevano dei Maya che era...
3: che già doveva finire qualche anno fa.
2: Ma Maya l'han beccata loro.
3: Quindi forse vedi, moriremo tutti dal caldo.
2: 13 novembre.
1: Quindi adesso
2: c'ho da fare quel giorno.
3: Cavolo, nemmeno il mio compleanno riesco a festeggiare.
2: Che giorno
3: quest'anno
2: è tuo?
3: È il 20 dicembre.
2: E non ci arrivi.
3: Non ci arrivo.
1: Fare regali in anticipo.
3: Quindi per gli ascoltatori da casa, regali in anticipo per
2: il
3: me.
2: Il 12.
3: Abbiamo la scusa.
2: Fai la festa il 12
1: Almeno
2: novembre.
1: Il 12, ma lei che va.
3: No, perché poi non li sfrutti non il giorno prima. Ma già da adesso io prenderei i regali.
1: Sì.
3: Che dite?
1: Almeno un paio di mesi con i regali nuovi ci sta.
2: Ci sta. Va bene, comunque fa caldo e questo è un dato di fatto.
1: Sono ancora le 8:20.
2: Sono le 8:20.
3: Infatti, se fa caldo alle 8:20. Sì,
2: esatto. Oggi è il 28
3: maggio. A proposito, voi dormite con l'aria condizionata accesa?
2: No.
1: Sì, ovvio.
3: Vero, perché io non capisco, io impazzisco, accendo, spengo, apro finestre, chiudo, accendo.
1: Sì.
3: Non capisco come fare, come risolvere.
2: No, io non dormo con l'aria condizionata accesa perché non fa benissimo. A parte che dovresti mettere il climatizzatore più che l'aria condizionata. Però poi l'altro problema è il costo. Ora, è giusto rinfrescare casa, ma se tu la tieni tutte le notti accesa per 30 notti al mese,
3: diventa
2: 600-700 euro ti arrivano poi.
1: Addirittura.
2: Sì, sì.
3: Ammazza.
2: Alla fine sì. Considera che io l'anno scorso l'ho tenuta accesa col caldo che c'era, no? In pieno agosto, 15 giorni. Sono arrivati quasi 350 euro di...
1: E pensa, e i prezzi erano ancora, penso, più bassi di...
2: Esatto, adesso sono aumentati, quindi insomma alla fine ti arrivano quei soldi lì.
3: Ecco.
2: Che vuol dire che non è che devi morire al caldo, ma devi comunque sistemare un attimo.
3: Esatto, no, ma ogni tanto io che l'ho lasciata accesa, poi la cosa divertente è che mi sveglio nel pieno della notte
2: con i dolori,
3: tutta congelata, tipo polaretto.
2: Ma infatti non fa bene.
3: Esatto, quindi uno non capisce che deve fare.
2: Assolutamente, soprattutto se magari dormi anche a pancia scoperta. Non fa assolutamente bene. Vabbè, comunque,
3: congestione,
2: fate
3: subito.
2: Come volete, chi se ne frega.
1: Ecco,
2: detto questo,
1: hai rendiamo il conto della bolletta.
3: Ma scusa, sì, Giulia, stai così male? Stanotte hai acceso l'aria condizionata?
1: No,
3: ok, quindi non è.
1: Stanotte no.
3: Da notare la posizione dell'occhio.
2: Sei stata male stanotte?
1: Sono stata molto male, sì.
2: Ahia.
1: Sì, sto ancora male, come puoi vedere.
2: Potevi startene a casa oggi, però ti riposavi.
1: Ma no, mi mancavate. Ma tu come me sei arrivato in anticipo? Ti hanno buttato giù dal letto.
2: È vero che ho iniziato No, era per salutarvi, poi
1: ecco,
2: torno dopo.
3: Già
2: sì,
3: abbandoni.
2: Sì. Ciao, grazie, arrivederci.
1: Va bene, comunque, prima di mettere una musichetta, vi volevo dire che in Svizzera è vietato tirare lo sciacquone dopo le 22. Qualcuno mi ha spento il microfono. Perché il rispetto della quiete pubblica è severamente preso molto in considerazione, tant'è vero che in alcuni condomini
3: esistono regole. Cioè, quindi come si fa?
1: Cioè,
3: dopo le 22
1: è vietato tirare lo sciacquone del WC per evitare i rumori che disturbino il vicinato.
3: Ma non si può fare.
1: Senti, in alcune abitazioni, quindi in alcuni condomini, gli uomini non possono neanche urinare in piedi durante la notte, e quindi devono farli da seduti, devono farlo da seduti perché riduce il rumore.
3: Vabbè, non possono, ma chi mi vede a casa? Cioè, io no, non la faccio in piedi, però dico, chi li perché... vede gli uomini che stanno in piedi o stanno seduti?
1: Perché si sente dal rumore.
3: Ma in Svizzera sono tremendi proprio. Sono tremendi. Sono tremendi.
1: Cioè non è proprio una
3: legge. Ma in tutte le città o?
1: Allora, diciamo che non è proprio una legge nazionale valida in tutto il paese, ma ci sono dei regolamenti condominiali molto seri e appunto che usano questo.
3: Ah, ok.
1: È diciamo come una legge di condominio. Sai come quando stai nel condominio, sono dei condomini.
3: Certo che se uno ha un bagno magari per più stanze diventa un problema, sì, perché se stai da solo al tuo bagno puoi anche evitare di scaricare
1: ma
3: una
1: no,
3: volta
1: ma dai, ma lo
3: se
1: fai.
3: Sei in più persone come si fa?
1: No, ti arrangi,
3: come? Cambi, certo, cambi paesino, te ne vai cambi casa,
1: non
3: vabbè,
1: è il
3: chi
1: caso
3: lo sa. E per fortuna tanto non siamo in Svizzera, siamo in Italia, qui tutto è concesso,
1: qua è concesso,
3: anzi,
1: tutto, anzi
3: i vicini certo rompono anche abbastanza di solito,
1: ma
3: e
1: sì,
3: nessuno
1: ma
3: dice niente.
1: C'è anche chi fa i lavori di notte, chi
3: esatto stanotte, guarda, a proposito di questi problemi qui, ho dormito con la finestra aperta sempre perché non sapevo condizionatore e roba varia. Alle 3:30 c'erano degli schiamazzi di persone che forse si stavano divertendo a ridere, a bere,
1: beati,
3: non lo so,
1: loro,
3: perché in giardino credo si sentiva talmente tanto dalla mia finestra. Quindi mi hanno svegliato alle 3:30. Pensa, anche... questi non possono tirare lo sciacquone a casa loro e questi lì per strada.
1: Sì, ho capito, ma pure tu, fa caldo, ormai è bel tempo e lasciali divertirsi alle 3:30 di notte. Che devono fare, rinchiusi con l'aria condizionata?
3: No, ma andate in un club, andate in un bar.
1: Ormai l'aria condizionata costa troppo, come dice Giulia, non l'accendete.
3: Esatto, quindi andate a rompere altrove. Vabbè, andate, diciamo altrove. Che dopo questa ci andiamo a ascoltare Alice Ligabue, Francesco De Gregori.
1: Bene.

mai pane o carità e un posto per dormire non ce l'hai.

0: Love. Alex Wise, adesso ci sono veramente. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ah, sei ufficialmente con
0: oggi,
1: noi.
0: Oggi è ufficiale, dopo le 8.30 è tutto ufficiale.
1: Però arrivi tu, sei andato qualcun altro.
0: Sei andato a Giulia, ma io ho detto, cosa sei venuto a fare? Cioè, se stai poco bene, sta a casa. No.
1: Stai a casa. Beh, no.
0: Allora, allora, una cosa. Stavo guardando che oggi sono un po' di compleanni. Tra l'altro anche di amici, tipo Giovanni Donzelli degli Audio 2, che oggi compie gli anni, auguri. Omar Pedrini, altro grande amico che saluto, tanti auguri Omar di buon compleanno. Matteo Maffucci degli Zero Assoluto.
1: Ah, magari dobbiamo ascoltarci una canzone,
0: sì, dopo,
1: allora.
0: Dopo ascoltiamo qualcosa. Ed altri, insomma, ce ne sono. Ah, Andrea Vetralla degli Studio 3. Che tu non ti ricordi, ma questa è stata una band che ha fatto per un annetto, insomma, nel bene dei grandi danni, nel senso che andavano forte. E poi Karima, saluto anche Karima, tanti auguri, vedi, un sacco di amici.
1: Sì,
0: che
1: sì, se, ma se poi fossero, stamattina ai
0: se
1: compleanni.
0: Fossimo tutti invitati ai compleanni qua, sei compleanni in un giorno.
1: Io c'ho anche quello di mia sorella oggi.
0: Oggi? Auguri,
1: sì.
0: Come si chiama?
1: Diletta.
0: Auguri Diletta, tanti tanti cari auguri, tanti
1: auguri, auguri,
0: basta,
1: auguri.
0: Se no poi esageriamo. Auguri. Va bene.
1: Quindi sì sì, ogni giorno tantissimi compleanni, infatti a ricordarseli tutti è un
0: Capisci?
1: Problema, quindi se ogni tanto uno se lo scorda, ragazzi, è normale.
0: Allora, c'è una voce che gira nel mondo dell'alta tecnologia, però non è ancora stata, come dire, ufficializzata, perché non è supportata per l'appunto da alcun annuncio ufficiale, che Tesla stia effettivamente sviluppando un robot umanoide dal nome Optimus. Mi ricorda Optimus Prime, vabbè, robe da uomini. Ma l'azienda lo ha sempre descritto come uno strumento destinato a compiti pratici e industriali, lavoro in fabbrica, automazione, attività ripetitive, non compagnia o relazioni personali, ma in realtà sembrerebbe un robot per donne single che non vogliono partner.
1: Ah,
0: capisci?
1: Te lo metti proprio a casa?
0: Anche in giardino, dove vuoi.
1: Bah,
0: dove serve?
1: Vabbè.
0: Ok, comunque è una situazione particolare che dimostra.

0: quanto velocemente, no, tutte queste tecnologie che noi consideriamo futuristiche, ma purtroppo sono estremamente attuali, in questo caso si possano trasformare in speculazioni virali. Ok? E poi c'è da dire una cosa, che molte volte, soprattutto in questi mesi, in questo periodo, i titoli che riguardano argomenti di tecnologia, intelligenza artificiale, eccetera, quei titoli sensazionalisti fanno molto hype. Cioè, certo. Se tu leggi, che ne so, robot si sposa con una giovane donna, cioè, tu vai a leggere l'articolo.
1: Sì, perché dici, ma che sto leggendo?
0: E invece è una fake. Capito? Quindi bisogna stare attenti anche soprattutto alle fonti.
1: Di vero c'è poco ormai.
0: No, di vero non si capisce più una mazza, perché bisogna capire qual è il vero, qual è il falso, qual è il fake, qual è quella cosa
1: inventata. No, prima addirittura facevo vedere a Giulia su Facebook una foto palesemente fatta con intelligenza artificiale, anche fatta male, di Belen nel letto d'ospedale con Stefano Di Martino. Stefano Di Martino corre da Belen, che nei titoli di giornale effettivamente l'hanno detto, però hanno proprio mostrato una foto di questi che poi li hanno fatti che si somigliavano, nemmeno l'AI è stata così brava da farli uguali, e la fanno passare come se è una cosa tristissima. Poi quando si tratta di ospedali, stessa cosa l'hanno fatta per Paolo Bonolis e Sonia, che stanno in ospedale, per la figlia Silvia.
0: Ho visto le foto rifatte con la Silvietta, cioè, io volevo scrivere a Sonia, poi ho detto vabbè, lascia stare perché sarà già parecchio incazzata, però è una cosa, chi ha fatto quella cosa lì, mi darei 10 anni di carcere come esempio, così diamo una regolata un po' a tutti. 10 anni, belli, puliti, hai fatto 10 anni.
1: Sì, perché poi
0: soprattutto
1: in queste...
0: sono dei bambini in mezzo.
1: Esatto, ma proprio nelle tragedie, cioè in queste cose brutte si permettono di...
0: Ma perché ormai la gente non ha più l'unità di misura, no? Cioè ormai col fatto che noi viviamo... soprattutto con i social, anche le tragedie in diretta, sembra tutto un film. Capito? Quindi mentre una volta tu sentivi il telegiornale, aprivi la televisione due volte all'ora di pranzo, all'ora di cena, i telegiornali, e da lì sapevi che cosa era successo durante il giorno, oggi lo vivi in tempo reale. E per alcuni è un gioco, cioè vedere uno che si schianta è un gioco, dice ah guarda aspetta lo riposto, ma capito?
1: Vabbè.
0: Quindi stiamo diventando cinici ormai, capito? Ma abbiamo anche superato quella soglia lì. Vabbè, tu sei?
1: Io sono come non
0: no, io so che Diletta compie gli anni oggi, questo
1: è l'importante. Diletta è sorella di Greta. Sono Greta.
0: Ma tu finisci venerdì?
1: Io finisco venerdì.
0: E poi c'è irremovibile la direzione, avevano detto. Io ho provato, ho detto, una bionda ci vuole, perché qua non è che possiamo fare tutto un programma e non lo so.
1: Tornerò presto, non ti preoccupare, non ti liberi.
0: Io ci ho provato, nel senso professionale della cosa. Va bene, ascoltiamo Rolling Stones, The Colors con la canzone Rolling Stones. Sarebbe bello i Rolling Stones con la canzone The Colors, che per
1: con l'intelligenza artificiale magari si può fare anche quello.
0: Però potrebbero farlo proprio i Rolling Stones, no? Cioè proprio della serie, sai che c'è? Ci hanno omaggiato, adesso lo facciamo noi. Pensa che botta di comunicazione. E dopodiché vi diciamo già che arriveranno Lupo di Chiello, il mio amico svalvolato, artista pazzoide, meraviglioso devo dire, che era in gara quest'anno al Festival di Sanremo. Ma subito The Colors.
1: Vai.
0: Andiamo?
1: Yes.

0: dà dentro qua. Cioè Chiello qui ci dà dentro con questa canzone. Lo senti che suona. Lui la mattina si sveglia così, questa la mette come sveglia la mattina.
1: Però.
0: Avete una...
2: Qual è importante la canzone che ascolti la mattina?
0: Affrontiamo questo argomento.
3: Perché allora ti dà il mood della giornata.
0: Certo. Sì. Voi avete una canzone preferita la mattina?
3: Dipende dal periodo.
2: È vero, okay. Sì, dipende dal periodo.
0: Adesso arriva giugno, no?
3: Sì.
0: Con quale canzone vi piacerebbe essere svegliate? Oh, beccato anche tutti i congiuntivi.
3: No, essere svegliate no.
2: Con nessuna.
3: Non voglio svegliare con nessuna.
2: No,
3: in macchina.
0: Nel caso, dai.
3: In macchina per andare al lavoro, perché...
0: Essere svegliate con una canzone, no?
3: No, per carità.
0: Ma dai, perché?
3: No, è un reato.
0: È un reato.
3: Perché voi vi svegliate con la musica?
2: No, a me piace proprio...
0: Abbiamo finito l'argomento.
2: Ma svegliati... ci sta un po' di silenzio la mattina.
0: Vabbè,
2: no.
0: Ma nel caso in cui...
2: Nel caso in cui...
0: Ti suona la sveglia, parte una canzone.
2: Pavarotti.
3: Mozart.
0: Buongiorno, questo.
2: Esatto, carina, no?
3: A me piace, ma no, guarda, i primi minuti no. Comunque una melodia, Mozart sempre.
0: Ah, una roba classica.
3: Sì.
0: Beethoven.
3: Oppure un Ennio Morricone.
0: Sì, ci sta.
2: Tu, Julian, sei un po' più pop?
0: Io un profondo rosso. No, io guarda, allora ti dico una cosa. Buongiorno a questo. Quella lì mi piace tantissimo. Tantissimo. Tra l'altro la utilizzavo tantissimo sui social quando facevo la sveglia di Radio 1.
2: Ah, vedi?
0: Per pubblicizzare. Perché è un pezzo bellissimo.
3: Allora possiamo mettere dopo, che da tanto non la sento.
0: Ma tu scherzi? Aspetta un po' che la cerchiamo subito.
2: Nel mentre chiediamo anche agli ascoltatori da casa con quale canzone loro si vorrebbero svegliare.
0: Esatto.
2: Quindi scrivetecelo. Vi ricordo il numero 334-6045-640.
3: Bello.
2: Così poi commentiamo anche insieme le vostre canzoni. No,
3: a me piace mettere la canzone in macchina quando esco di casa la mattina, anche che sono le 6, perché
2: ma tipo che metti?
3: Io metto i soliti adesso. Ogni tanto metto quelle che ascolto anche radio, comunque Achille Lauro.
2: Ovvio.
3: Ultimo, Fedez, un po' di cose.
2: Comunque solo musica italiana, anche non solo qui, ma anche
3: ormai
2: in macchina.
3: Ormai Marrakesh, il King Marrakesh. Però
2: a me piace anche molto la musica spagnola. Un po' reggaeton, un po'.
3: No, io.
2: Un po' Bad Bunny.
3: Ah, Bad Bunny è pazzesco. Sì. Lui la metto.
0: Adesso Bad Bunny farà un cartone animato.
3: Non sapevo. Ma lui lo fa?
0: No, lo fa lui. È protagonista di questo cartone.
3: Ma come voce?
0: Come voce, ma lui si trasformerà praticamente in
3: un cartone animato.
0: In una pizza.
3: Ce la mangiamo.
2: Buona
0: aspetta,
2: la pizza.
0: Aspetta un po' che lo cerco. Nel frattempo, non ho trovato.
2: Dici un pezzo di pizza.
3: Me ne ha fatto di quando, com'era?
2: Abbraccio. E noi siamo così famose per cantare bene che vi cantiamo anche.
3: Ma qui siamo su Rai Radio tutta italiana e non è il caso di cantare in spagnolo. Quindi,
2: ma tanto no, cioè quello non era lo
3: tanto
2: spagnolo.
3: Non era lo spagnolo, era un italiano inventato.
2: Era esatto, una lingua che non esiste, quindi
3: però,
2: tutto è concesso.
3: La possiamo.
0: Allora,
3: però.
0: Bad Bunny entra nell'universo Pixar doppiando il personaggio Pizza con gli occhiali da sole, Pizza with Sunglasses, in Toy Story 5. Quindi darà voce a questo praticamente misterioso giocattolo. Aspetta un po' che forse ho risolto una cosa.
3: Allora,
0: vediamo un po', aspetta, togli stop base, stop
2: ecco,
0: base, attenzione, attention please,
3: attenzione.
0: Play. Eccolo qua, parte la pubblicità, ma è possibile, questi video hanno tutti la pubblicità. Cioè,
3: ma perché stai mettendo la canzone da lì?
0: Ma certo, perché non la trovo di là, quindi la metto di qua, capito? Cos'è? L'hai trovata? Grandissima, eccola qua, dedicata a tutti voi se vi state alzando in questo momento, vai.
2: Vai Giulia.

0: bellissima.
1: Pensa, ti svegli la mattina, finestra aperta, gli uccellini.
0: Che bello.
1: È bello o no?
0: Ma ti dà proprio l'idea di essere italiano, che fa la colazione. È bello. La metterò domani.
1: Ha voluto. Mi hai
0: dato un'ideone. Ti fai una bella tazza di latte con,
1: esatto,
0: i biscotti.
1: Va bene. Vabbè, poi esci, immagini, dal portone, trovi quella che abita sotto, che ti guarda e ti
0: dice buongiorno,
1: buongiorno
0: ca.
2: Prima abbiamo detto in Svizzera di dopo le 22 non si possono nemmeno tirare gli sciacquoni, pensa.
0: Sì,
2: lei,
0: capito, Giulia.
2: Alle 5 del mattino.
1: Però attenzione, perché questa notizia era uscita così, poi l'hanno smentita.
2: Sì, non in tutta la Svizzera, in alcuni,
0: diciamo, sono delle leggi condominiali.
1: Parte, no, in nessuna parte della Svizzera. Cioè, in realtà
0: però
1: c'è...
0: lo fanno o no?
1: No. C'è un divieto notturno di fare lavatrici, lavastoviglie, cioè tutti quegli elettrodomestici che fanno rumore. In realtà non esiste un divieto per...
0: Sì,
1: per
0: sì, l'abbiamo detto che non era un divieto.
1: Però esiste, ad esempio, in alcune zone il fatto che tu di notte non ti possa fare riempire la vasca da bagno.
0: Perché?
1: Non lo so. Quindi probabilmente per una questione, non so, per
0: comunque posso dire, uno a casa propria non può neanche fare come gli pare.
1: No, ma lo sciacquone lo puoi tirare, non è divietato.
0: Vabbè, ma io penso, spero di sì per loro.
1: Sì, perché... non è vietato, assolutamente.
2: L'altra volta, sempre io su Facebook, da boomer che giro ancora su Facebook, c'era la foto
1: da
2: invece.
1: Boomer. C'è una certa età, uno
0: ma
1: deve,
0: che fai su
1: deve
0: Facebook?
1: Prendere atto.
0: Ma sì, sì, non so neanche come si usa Facebook.
1: Sai che tutti noi, dopo i 20 anni, abbiamo una certa età.
0: È vero.
1: Già a 21 uno ha una certa età.
2: Una certa.
0: Ma tu, Giulia,
2: certa,
0: a 20 non ci sei ancora arrivato, che ti frega.
1: No, io sono 58.
0: No, tu sei 20 più
1: 38.
0: 38.
1: Esatto, e ne vado fino.
0: Come sempre 20.
1: Dici, vorresti tornare a 20? No, faticoso. Va bene così.
2: Quindi... Vabbè, comunque c'era questa signora che si lamentava con una foto del vicino, cioè anzi non del vicino, proprio del palazzo accanto, dove il superattico, nel terrazzo, aveva fatto una struttura in legno per coprirsi dal sole, che copriva la vista della signora su San Pietro, quindi c'è proprio ragione, in mezzo al
1: quindi
2: cupolone
1: abusiva,
2: questa roba di legno che non so se aveva il permesso o no, infatti ha cominciato a chiedere permessi e già no, permessi e consigli sul social, chiedendo ma secondo voi questa cosa la può fare, mi ha rovinato tutta la vista, e io ho detto boh, chissà.
1: Ma non
2: poi
1: come è
2: finita questa storia?
1: Ma basta chiamare i vigili urbani, controllano se hai i permessi. Se
2: però
1: abusivo,
2: se
1: la stacca su.
2: Se abusivo, sì.
1: Io
2: spero
1: sia
2: per
1: abusivo,
2: la signora, perché comunque era
1: credo
2: veramente.
1: Sia abusivo comunque. Perché?
2: Sì, magari gli certo, potrebbe andare bene, potrebbe.
1: Va bene.
0: Ma io volevo parlare di un'altra.
1: Mettiamo una canzone.
0: Dopo
1: arriva
0: la
1: Gaia.
0: Gaia?
1: Stai, sei ancora viva?
0: Sono viva. Bene, dopo questa canzone.
2: Nostra.

0: le 9:05 minuti.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Io direi entriamo. Greta dice entriamo, entriamo, Matteo Mafucci, auguri, buon compleanno, vedi?
1: Buon compleanno. Svegliarsi la mattina, questa era proprio la nostra.
0: Allora, questa è un'altra canzone oltre a Buongiorno di Pavarotti che potrebbe essere...
2: La voglia di parlare solo con te.
0: Solo con te.
2: Ma esatto. Con chi abbiamo voglia di parlare di mattina?
0: Giulia si mangia il microfono quando parla, dimmi.
2: Con chi abbiamo voglia di parlare?
0: Ok.
1: Comunque leggevo questo studio che parlava di quanto brevi e piccole esperienze quotidiane possono migliorare proprio il benessere, tra cui c'è proprio appena ti svegli il rito del caffè ristretto, cioè? Proprio come momento breve più indispensabile della giornata, proprio chi si sveglia dice mi prendo un caffè ristretto e stai già meglio. Poi, come dicevamo prima, c'è proprio l'ascolto di un brano musicale capace di regalare istantaneamente energia o calma. Poi una breve camminata sotto casa o al parco, quei pochi minuti in cui i pensieri si schiariscono. E infine anche una chiamata veloce a una persona cara che ricarica e ricorda che l'affetto non manca mai anche a distanza. Quindi, secondo questo studio, bisogna riconoscere il valore di queste piccole gioie per migliorare il benessere. E i 5 consigli che danno è pianificare 2 piccoli piaceri al giorno, praticare un esercizio sensoriale come nominare tra dettagli percepiti durante la giornata un sapore, un colore, un profumo, tenere un elenco fisico di cose per cui si è grati, annotare i piccoli successi a fine giornata e disconnettersi 15 minuti al giorno anche facendo una breve giornata.
0: Quindi
1: riassumendo sono queste piccole gioie che però ti danno proprio un benessere, dimostrato che ti danno un benessere psicofisico.
0: Tu quale solitamente
1: utilizzi? Non le ascoltate, come peggio
0: no?
1: Per
0: anche
1: te.
0: Chiudi gli occhi, sapori del...
1: No, io le faccio la passeggiata, la faccio sempre, la chiamata la faccio sempre, anch'io. Il caffè ristretto
2: la
1: no,
2: chiamata?
1: Perché... Sì, il caffè ristretto no, okay. Perché non amo il caffè.
0: Io lo faccio.
1: E quindi comunque...
0: Io 3 su 3.
1: La musica non la faccio, però...
0: 4.
1: La fai o non la fai? La
0: no,
1: fai.
0: L'ascolto.
1: La fai?
0: Sì, sì.
1: Metti una musica al mattino,
0: sì.
1: Tu la metti.
0: 4.
1: Ok, quindi più o meno. E poi richiamare, dare... No, cioè questi altri consigli sono anche nominare dei dettagli, cioè un sapore, un colore, un profumo che ti fa stare bene. E tenere proprio un elenco delle cose... Ah, quindi quando ti metti il profumo
0: questo
1: ci
0: buono.
1: Sta, buono.
0: Okay.
1: E poi proprio annotarti le cose per cui sei grato. O comunque ripetertele.
0: Vabbè, quello è un po' zen, chi se ne frega.
1: E quello no, esatto. Dice ok.
0: Comunque vabbè, sai come diceva un mio amico? Pippe mentali. Cioè, nella serie... Vabbè, comunque. Va bene. No, grande rispetto per chi è
1: per
0: zen.
1: Per questi studi.
0: Sì. Bella sta base, questa qua Marco Rotondo impazzirà per la base, infatti
1: abbiamo...
0: io la tolgo e salutiamo Marco Rotondo. Ascoltiamo Nate.
1: Vai, forte.
0: Forte questo qua, dai che lo mettiamo.
1: È forte, forte.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare. Non ero più in grado di sopportare. Mia moglie che puzzava di brodo vegetale. E il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone, con le luci, il presepe, tutte quelle persone, con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca, come un branco di maiale.

stella, la luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati in attesa del

Quest'anno a Natale volevo morire, poi ho visto l'orario e sono andato a dormire. Ho spento la luce, la stella cometa, finite le feste.

0: pensare che il peggio è passato, a un passo da qui.
1: Bruno Risas, la vigilia di... Guarda, io qua, quando ho le donne in regia, niente, mi li lasciano chiusi.
2: Ma tu eri acceso.
1: Bruno,
2: tu,
1: ah sì?
3: Le donne in regia.
1: Ah, Bruno Risas, allora, la vigilia
2: ti
1: di...
2: Ti si è sentito, perché tu non sei in cuffia.
1: La vigilia di Natale, che, beh, giusto, insomma, siamo a fine maggio, quindi insomma,
2: beh,
1: ci
2: infatti
1: siamo...
2: ci sta, però quanti ci giorni sta. Mancano a Natale? Chissà, vediamo un attimo.
1: Parecchi.
2: Facciamo
1: detto questo, c'è una cosa curiosa.
2: Mancano che vi... 211 giorni.
1: Beh, adesso me lo scrivo.
2: Bravo.
1: Benissimo.
2: Fai il conto alla rovescia,
1: esatto.
2: Da domani.
1: Allora, cosa accade nel mondo ogni minuto, ogni 60 secondi?
3: L'abbiamo appena detto.
1: Avete detto anche questo?
2: No, va bene. Noi c'era un avvenimento che succederà il 31.
1: No. Ma cosa anche. Accade ogni le cose
2: no.
1: particolari?
2: Tu prima mi stavi dicendo.
1: Questo l'avete detto?
2: Sì, della
1: sì.
2: luna.
1: No, la luna blu,
2: qualcosa.
1: Però vabbè, chi se ne frega.
2: Come chi se ne frega?
1: Il 31 maggio apparirà una rarissima luna blu, che è un fenomeno che si verifica solo poche volte nel corso degli anni, per fortuna, direi.
2: Quindi guardate il cielo, speriamo
1: sì,
2: che sia
1: però
2: bella.
1: Fammi finire, non è blu. Quindi il termine blue moon indica semplicemente la seconda luna piena nello stesso mese, perché la prima è stata il 1 maggio, capito?
2: Ah.
1: Quindi per la sua rarità milioni di persone nel mondo stanno già aspettando questo spettacolo nel cielo notturno, ma soprattutto per una questione astrologica, capito? Perché si avvereranno a giugno tutte le cose che minchiate, va bene.
2: E quindi guardate comunque il cielo, perché
1: ma
2: la luna
1: sì,
2: sarà piena.
1: Però tu hai detto che ci arriva il brutto tempo.
2: No, sì, sto pomeriggio, da qui a domenica,
1: oggi.
2: Speriamo
1: oggi.
2: Che sia
1: Roma,
2: bello, speriamo
1: Italia.
2: Che sia bello.
1: Ma sei sicura di sta roba qua? Perché
2: oggi,
1: io ho visto le previsioni
2: sì.
1: È bello dappertutto.
2: No, oggi da un po'
1: veramente?
2: Di pioggerellina nel pomeriggio.
1: Porco cane. Però fammi vedere tipo Milano, allora Milano adesso sono 26 gradi, c'è un sole che ti si porta via e arriverà temperatura massima a Milano oggi alle 16, 33 gradi.
2: Che poi i percepiti saranno molti di più.
1: E certo, Roma, anche Roma, 26 gradi, temperatura massima alle 13-14, 32 gradi.
2: Come raccomando, mettetevi sotto il sole a quell'ora, sì.
1: Poi dalle 15 c'è un 5% di possibilità di pioggerellina.
2: E tanto arriva. Perché...
1: Alle 19 arriva il sole, 28 gradi. Stasera alle 8 ci sono 28 gradi.
2: Allora usciremo alle 8.
1: Ok. Se andate a Londra, lì si sta un po' meglio perché massima è 30 gradi, c'è il sole a Londra.
2: Ok.
1: È incredibile. Vuoi qualcos'altro? Andiamo a vedere.
2: Qualche altra città?
1: Dai, una città nel mondo, dimmi una città nel mondo.
2: Tokyo.
1: Eh?
2: Tokyo.
3: A me verrebbe da dire Los Angeles.
1: Allora, a Tokyo ci sono 25 gradi, è nuvoloso, guarda, proprio nuvoloso.
2: Piove, pure lì, vedi.
1: Sì, brutto tempo. Ah. Tokyo, brutto tempo, la massima è 24 gradi. Però piove. Los Angeles?
2: Sì.
1: Ci siamo? Aspetta, Los Angeles, la città degli angeli, California, Stati Uniti, 12 gradi adesso.
3: Vabbè.
1: Perché c'è un'escursione termica forte, considerando che adesso lì è notte praticamente. Poi la temperatura cresce, ma non cresce una mazza. Arriva alle 14, saranno 20 gradi. Cioè hanno 6 gradi meno di noi. Vabbè, allora.
3: Comunque, vogliamo sapere. L'altra volta, Julian, tu mi dicevi di 007 che ti volevi proporre, diciamo.
1: No, ma hanno preso.
3: Ah, ti hanno preso.
1: Sì, in giro.
3: No, perché
1: però,
3: oltre a te, mi sa che hanno preso anche Jacob e Loardi. Se la stanno giocando tra Jacob e Loardi e Tom Holland.
1: È vero.
2: Vedremo che vince, il migliore.
1: Anche Fabrizio Biggio.
3: Anche Fabrizio Biggio
1: è candidato
3: prendere.
1: Come nuovo 007. Vai Fabri, tifiamo per te. Senti,
3: sì, sì.
1: C'è questa canzone che devo dire, a un certo punto tu aprivi anche la lavatrice e uscivano le note, cioè sai quando noi italiani ci fissiamo sulle cose, no?
3: È
1: come il pezzo di Sal Da Vinci, cioè Sal Da Vinci ovunque. Questa qua, senti.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: La mattina italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: posso dirvi una canzone che mi piace molto, alla quale sono molto legato, sia all'autore che al pezzo stesso. Sono quelle canzoni, voi adesso magari le avete ascoltate in modo distratto, però se l'ascoltate 3-4 volte poi ti entra in testa e hai bisogno di risentirla.
1: Come si chiama?
0: Ti innamori e poi.
1: E poi di chi?
2: Gigi D'Alessio.
0: Di chi? Di Vasco Rossi. Chiaro.
3: Chiaro
0: che
3: e poi
0: Vasco
3: una volta
0: Rossi.
3: Che ti sei innamorato e poi che succede?
0: Quelle due canzoni lì, ecco. Quelle due canzoni lì, 2005, Bambina dallo spazio di Gianluca Grignani debutta in classifica. 12 anni dopo, invece, nel 2017, Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, la coppia che non ti aspetti, debuttano nella top 10 con Volare.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Tiziano Ferro, perdono. Insieme a Lazza, questa nuova versione, pareri contrastanti.
1: A me piace.
0: Lo so, a te sì. Da una parte, però, a tanti piace, a tanti non piace. Però, insomma, sì.
1: Comunque,
0: diciamo che
1: ha dato un po' di freschezza a questa canzone che ha qualche anno, no?
0: Sì, lì bisogna, sai, gusto personale. Allora, la prossima canzone invece è Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo, questa è la Modena Park version, concerto stratosferico, 150.000 paganti, eccetera, eccetera. E a proposito di 150.000, proprio Vasco, che adesso parte per il Vasco Live 2026, dove Radio 2 è la radio ufficiale, proprio Vasco sta facendo uscire un po' i primi numeri, a parte le 11 date, perché sono tutta una serie di doppie, da Ferrara, adesso vado a memoria, Olbia e quant'altro. La prima data, la zero, è qui a fine maggio, il 30, da Rimini, data zero. Lui ha un fan club che annovera 125.000 iscritti, ok? Ha venduto 150.000 biglietti in 5 minuti, cioè praticamente hanno messo online i biglietti, anticipando appunto la priorità ai fan del fan club. 5 minuti di orologio erano già stati venduti 150.000 biglietti. Questa è la potenza del rock di Vasco Rossi.
2: Ho perso un'altra cosa di buono stasera. È andata a casa con il negro e Troia.

0: capito? Questo è Vasco. Questo
1: tu sei un grande imitatore comunque.
0: Un grande cialtrone.
1: Lui lo fai bene.
0: Un grande imitatore. Allora, basta, abbiamo finito il tempo. Sono le 10 punto.
1: Punto puntuali.
0: Punto puntuali. Quindi io direi
1: è
0: una cosa.
1: È finito il nostro tempo insieme a voi, ma solo per oggi. Perché
0: sì.
1: Domani torniamo.
0: Ciao ragazzi, è stato bello. Grazie a tutti per averci sopportato e supportato.
1: Esatto.
0: Oggi chiudiamo con la sigla.
1: Vai, sì. Sigla!
0: Andiamo? Vado, ciao!

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

Uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto, per questo vivere, per questo voglio rimediare. Ti chiederei come stai, ma non di certo per primo. Vorrei una moglie ubriaca senza finire.
1: Sono le 11, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Ben trovati a Mi ritorni in mente, un anno in un'ora e tutte le canzoni dell'anno preso in esame. Oggi il 2021 è stato sicuramente un anno segnato dal Covid, dalle mascherine, ma è stato anche l'anno di successi sportivi, quelli accademici, della continua lotta al cambiamento climatico. Ecco i fatti principali. Abbiamo aperto l'anno con l'avvio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre 2020 con la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani e l'inizio effettivo anche dell'era Brexit, il 1 gennaio 2021. Passano pochi giorni, 6 gennaio, un folto gruppo di estremisti sostenitori del repubblicano Donald Trump assalta Capitol Hill. Il giorno dopo il Congresso proclama la vittoria di Joe Biden. 13 febbraio, in Italia, giuramento del nuovo governo al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il nuovo presidente del Consiglio è Mario Draghi. Il 22 febbraio, nella Repubblica Democratica del Congo, viene ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, insieme ad un militare dell'Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci, e l'autista del convoglio, Mustafa Milambo. Ad aprile del 2021, il Regno Unito piange il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta, infatti muore all'età di 99 anni. Due giorni dopo l'Italia festeggia insieme a Laura Pausini la vittoria al Golden Globe con la canzone Io sì. Nel maggio 2021 si spegne a 76 anni, era il 18 maggio, dopo una lunga malattia, Franco Battiato. Quattro giorni dopo, il 22, i Maneskin vincono l'Eurovision a Rotterdam e riportano in Italia un premio che non tornava dal 1990. Il 27 maggio purtroppo salutiamo la ballerina che ha incantato l'Italia. Muore infatti Carla Fracci ad 86 anni. 5 luglio l'Italia piange un altro personaggio iconico, Raffaella Carrà. L'11 luglio l'Italia sfida ai rigori in Inghilterra assicurandosi la vittoria agli europei di calcio. Una vittoria vissuta come simbolo di ripartenza e alimentata dalla finale giocata da Matteo Berrettini contro Novak Djokovic a Wimbledon. Successi sportivi che proseguono sul finire del mese. Il 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo il pugliese Vito Dell'Aquila si aggiudica la prima medaglia d'oro dell'Italia nel Taekwondo. Passano 5 giorni, il secondo trionfo azzurro ai giochi, lo firmano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, vincendo la prima medaglia olimpica di sempre nel canottaggio femminile italiano. Tanto sport e tante vittorie ad agosto. Il primo giorno del mese Gianmarco Tamberi e l'amo Marcel Jacobs vincono rispettivamente la medaglia d'oro nel salto in alto e nei 100 metri. 13 agosto il fondatore di Emergency ci lascia, Gino Strada, viene a mancare, aveva 73 anni. Si chiude il mese con la spedizione azzurra alle Paralimpiadi, raggiungendo il record di 69 medaglie in tutto. Siamo a settembre, il 4 l'Italia trionfa agli europei di pallavolo femminile, nei giorni successivi, il 19 settembre, l'Italia diventa campione anche nel volley maschile. Il 5 ottobre il fisico teorico italiano Giorgio Parisi, 73 anni, vince il premio Nobel per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Siamo a dicembre, l'8 ottobre Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, viene finalmente rilasciato dalla prigione di Mansura dopo 22 mesi. Nello stesso giorno in Germania, dopo 16 anni, finisce il mandato della cancelliera Angela Merkel. 9 dicembre, un altro lutto italiano. Scompare Lina Wertmüller all'età di 93 anni. È la regista italiana prima donna ad essere candidata all'Oscar per la miglior regia. Sanremo lo vincono i Maneskin con il brano Zitti e buoni per la sezione campioni. Secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo posto Ermal Meta. Si conclude il campionato di calcio e lo vince l'Inter al suo 19° titolo. E adesso la musica del 2021. Mi ritorni in mente, torna domani.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico ai tuoi genitori,

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti e mi struggo nell'essere.

0: Gazzetta Italiana.
1: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Paolo Conte nella storia della musica italiana ha un posto davvero unico. L'artista astigiano aveva cominciato un po' per caso scrivendo canzoni, ma queste canzoni si rivelarono da subito molto interessanti e Conte divenne autore per il clan di Adriano Celentano. Tra le tante scrisse un brano immortale, Azzurro. Un giorno Lilli Greco lo spinse a cantarle lui quelle canzoni, con quella sua voce unica e inimitabile, e gli fece incidere i primi album per la RCA. Era il 1974. Ma Paolo Conte non si immaginava cantautore e non pensava certo che un giorno avrebbe riempito i teatri d'Italia, Francia, Olanda, Spagna, Germania. Si vedeva di più come musicista jazz, magari dentro qualche locale piccolo, buio e fumoso. E così quando il fondatore del Club Tenco, Amilcare Rambaldi, lo invitò a suonare tra amici a Sanremo, Conte pensava davvero di andare a suonare in un piccolo club. E invece venne catapultato sul palco del Teatro Ariston davanti a una platea molto gremita. E fu subito amore tra lui, che sognava un futuro da caporchestra, e il mondo della canzone d'autore. Fu subito amore tra lui e il pubblico di mezza Europa. E tutto questo grazie alla sua musica, che sa mettere insieme i suoni latini e suoni afroamericani, il foxtrot col jazz. E a quella sua voce aspra, allo stesso tempo estranea e complice con le atmosfere dei testi, colorati di ricordi, di passati e di luoghi segreti.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon.

e ti offro l'intelligenza degli elettricisti. Così almeno un po' di luce avrai.

paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che sto qui aspetto, vai.

si sta spogliando l'odalisca. È già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore. Aiuto, orchestrina del mio cuore.

arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo l'anguore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be.

la donna dalle chiome nere cammina innanzi a me, due, tre, quattro, io seguo e guardo il bel vedere ondeggiar davanti a me, due, tre, quattro, quattro.

Descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il Gervital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

schiavai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata, un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

abbiamo noi. Passano in silenzio e non lo sai, non te lo chiedi mai, io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole, c'è un'altra che

e siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno, e siamo qua.

cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

0: al centro dell'attenzione, intrattenere. Prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: Siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

Rai, Radio Tutta Italiana.

pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le galene a due gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: too.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutta italiana, tutto là.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ma sono matta.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi vigili, attenti, selvatici.

0: seriamente.
1: Perché mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
1: Moltissime canzoni d'amore italiane hanno toccato il cuore della gente e sono diventate delle vere e proprie lettere d'amore per tutti. Molti gli artisti che nel corso degli anni hanno messo su carta storie di amori vissuti, di amori finiti, di amori che non possono finire mai. Ci sono mille forme d'amore, non esiste un amore che sia più amore di un altro, magari un amore è solo più bello di un altro. Dichiarare il proprio amore attraverso una canzone è un'abitudine che accomuna uomini e donne, soprattutto giovani. Ascoltate la vostra canzone d'amore su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo pensato di raccoglierne alcune in due appuntamenti giornalieri, alle 10 e alle 16.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio.
3: In serata, residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest, sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Teri e oggi.
4: Teri e oggi.
5: Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto di Rai Radio tutta italiana. L'orologio segna le 16:32. Qui scatta il penultimo appuntamento della settimana con Teri e oggi. Al microfono, come sempre, ci sono io, Giulia Teri, pronta a guidarvi fino alle 18 in un pomeriggio fatto di grandi successi musicali e soprattutto di storie incredibili. Oggi parleremo di benessere naturale, scopriremo una pianta magica che rinfresca le nostre giornate, poi vi porterò negli Stati Uniti per una delle famose notizie inutili, quelle che ovviamente qui dentro non possono mancare, che riguarda un concorso però davvero rumoroso. Poi faremo tappa in un borgo medievale della Toscana rimasto completamente intatto e, visto che il fine settimana si avvicina a grandi passi, vi svelerò anche dei consigli pratici ma anche bizzarri per spezzare un po' il ritmo dell'attesa già da questa sera. Quindi mettetevi comodi, staccate la spina dagli impegni e alzate il volume, anche perché tra pochissimo in studio qui con me ci sarà il vincitore della categoria Urban di Lazio Sound. Appuntamento imperdibile, come sempre continueremo a parlare di musica. Restate con noi, intanto c'è Ligabue.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

0: Un grande classico della musica italiana, Lucio Dalla, qui su Rai Radio Tutta Italiana. 16:46, entriamo nel vivo della nostra diretta come prima rubrica, come prima cosa, forse la più importante, e si parla appunto di benessere, soprattutto perché le giornate si stanno piano piano allungando, ma soprattutto le temperature salgono. Avete sentito il caldo di oggi? C'è un'allerta rossa proprio su Roma, ma su tantissime altre città in Italia, e non se la passano bene neanche altre città con i bollini arancioni e i bollini gialli. Comunque io ho un piccolo, ma proprio piccolissimo rimedio per cercare di refrigerarsi un po', e lo facciamo in maniera naturale, perché il benessere di oggi passa anche attraverso una pianta aromatica straordinaria e anche generosa, e la menta. Non usatela solo in cucina o anche nei cocktail oppure nei dolci. Il suo olio essenziale ha proprietà davvero terapeutiche incredibili, sia per la mente che per il corpo. Massaggiare 2 gocce di olio essenziale di menta piperita sulle tempie aiuta ad alleviare istantaneamente il mal di testa, ma soprattutto quel mal di testa da calore, quello che ogni tanto abbiamo, soprattutto durante una giornata faticosa e calda, e ci aiuta anche a ritrovare la concentrazione persa dopo ore ed ore davanti al computer. Inoltre, un bel pediluvio serale, magari anche tiepido, con le foglie fresche di menta, e aggiungerei anche un po' di sale grosso a fine giornata, stimola anche la circolazione, sgonfia le caviglie e dona una sensazione di leggerezza immediata. Avete visto quante cose può fare questa pianta meravigliosa? È un rimedio naturale a chilometro zero che risveglia i sensi, combatte la spossatezza tipica della fine giornata, ma soprattutto di questo fine maggio in apertura dell'estate, ci regala un'immediata ventata di energia pulita. Quindi menta piperita, olio essenziale oppure foglie di menta in un bel pediluvio serale. Vi ho convinti? Certo che sì, tutti i rimedi per cercare di rinfrescarsi sono ottimi, io lo faccio anche con la musica, e in arrivo c'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Biagio Antonacci, Fortuna, alle 17.05 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Come promesso, non sono da sola. Io speravo oggi di essere da sola, invece no. E poi non è vero, perché io amo quando questo studio si riempie di gente, soprattutto di gente amica, e in questo caso mi rivolgo a Paolo Vita qui di fronte a me, ma soprattutto quando si riempie di musica. E ho il piacere di avere qui con me Fedele, il vincitore della categoria Urban Lazio Sound. Benvenuto Fedele.
1: Buonasera, buonasera a tutti, è un piacere essere qui.
0: Grazie. Intanto, come stai? È la prima domanda che faccio a tutti, perché proprio voglio sapere che momento state vivendo.
1: No, io sto benissimo, emozionatissimo, anche perché questa vittoria è arrivata dopo, come puoi immaginare, tantissimi sacrifici, perché io faccio musica da quando ho 15 anni, adesso ne ho 26, quindi questa vittoria è stata veramente veramente bella, poi in una bellissima serata. E adesso ci sarà la finale di tutte le categorie il 15 luglio a Santa Severa, quindi sono carico, carichissimo.
0: Dove ovviamente andremo tutti, dove si impegnerà l'organizzatore e, ripeto, Paolo Vita qui presente, ormai l'hai detto Paolo, a invitarci tutti a Santa. Magari poi ci darai anche qualche dritta su orari, location, e noi saremo qui in radio a pubblicizzare, anche perché sono stata presente, quindi sono testimonial della finale dei cantautori qualche giorno fa. Devo dire, una serata bellissima dove si respira musica vera, e quindi non vedo l'ora di poter partecipare alla prossima tappa. Allora, però, intanto parliamo di te. Nei tuoi testi c'è una realtà cruda che poi può descrivere anche la nostra città di Roma, insieme a delle favole e delle leggende. È complicato comunque, come sei riuscito ad unificare questi due grandi temi che paradossalmente cozzano tra di loro?
1: Allora, diciamo che io sono un amante dei contrasti. Io, come ho detto prima, faccio musica da 10 anni, da più di 10 anni. Ho cercato un po' la mia identità, la mia realtà, e ho trovato in me stesso questa passione appunto per la fantasia, per le favole, che poi sono favole che ci raccontavano tutti quando eravamo bambini, no? E quindi io ho voluto mischiare questa purezza, no, delle favole, in cui magari c'è sempre un lieto fine, alla cruda realtà, e in cui spesso non c'è un lieto fine. Quindi io ho voluto creare questo mondo in cui mi sono risvegliato, e appunto dove è tutto a metà tra realtà e fantasia.
0: Tu sei giovanissimo, l'hai detto tu la tua età, quindi non mi sarei permessa di dirlo io, però sei anni 2000, di conseguenza sì. Hai vissuto, sei un cantautore romano, hai vissuto questa città che per certi versi è meravigliosa, per altri versi è molto complicata da vivere. Quanto ha influenzato proprio Roma, la città di Roma, in questo tuo immaginario?
1: Allora, io sono innamorato di Roma. Roma, ogni volta che passo per il Colosseo, Fontana di Trevi, sono sempre emozionato. Ogni volta sembro un turista.
0: È una cartolina, sì. È una cartolina.
1: Veramente bella. E ti dà tante opportunità, ma è anche tanto, tanto difficile, perché suonare dal vivo ad oggi è quasi impossibile, deve avere tanti agganci, ed è per questo che con il contest di Lazio Sound noi artisti abbiamo un'opportunità, e adesso sono riuscito a programmare qualcosina per quest'estate. Però è veramente difficile suonare dal vivo. Magari in una città come Milano può essere più semplice, ma io sono innamorato di Roma.
0: E diciamo entrambi, io sono siciliana, che Roma probabilmente è la città più a nord in cui potremmo vivere. Io oltre questa, tra il sole, ecco, ho dovuto rinunciare al mare un pochetto, però sicuramente al sole, questa bellissima, anche piena d'arte, di musica e di cultura. Tu hai detto una cosa molto importante sul fatto che la musica live è un po' scomparsa, non tanto da Roma, ma negli ultimi anni comunque non è stata più probabilmente amata o apprezzata nei vari contesti di serate, di pub. Quindi voi artisti, anche artisti emergenti che cercate uno spazio, avete avuto molta più fatica, al di là della città che offre più o meno spazio.
1: Ma soprattutto perché molti locali ti dicono: ok, tu vieni, porta tot persone.
0: Okay? Tutto incentrato, quindi, sul business.
1: Sì,
0: poi,
1: esatto.
0: Alla fine.
1: E poi magari vengono quei, soprattutto se sei all'inizio, vengono quei 10 amici, quei 20 amici che sono obbligatori, però poi la volta dopo non è che vengono, perché stai spennando i tuoi amici, ed è brutto, cioè io non voglio farlo, e soprattutto non ci sono cioè sono difficili da trovare locali che ti permettono di fare un tuo live lungo senza cover per forza, che a me piace anche fare le cover, però a me piace fare soprattutto la mia musica.
0: Posso dirti una cosa? Intanto voi siete dei cantautori, non siete dei PR, quindi scindiamo le cose, perché c'è chi è nato per fare questo lavoro e c'è chi è nato come te per scrivere musica, quindi dall'alto del, diciamo, dell'immaginario collettivo nessuno mai vi dovrebbe chiedere questa cosa. E poi gli amici sì, un po' come il porta a porta, ti possono seguire una volta, due volte, al massimo tre, è chiaro che non puoi portare una carovana.
1: Poi diventa un lavoro praticamente.
0: Diventa un lavoro per te e per gli amici, che ovviamente sicuramente sono felici di ascoltarti, però sicuramente diventa anche impegnativo. Io sono un amante della musica dal vivo, tant'è che negli altri due giorni della settimana, tra lunedì e martedì e mercoledì, qui dentro, proprio dove sei seduto tu, ci sono gli artisti emergenti e ci piace lanciare dei messaggi, messaggi che, come stavi accennando, è molto sacrificio, è molto sacrificante questo lavoro, è difficile davvero prima di poter esibirsi davanti a un grande pubblico. Tu sei stato tenace perché hai iniziato a 15 anni, ma quante difficoltà hai dovuto superare?
1: Veramente tante, soprattutto perché tu inizi che non sai niente. Io poi conosco, cioè, tanti artisti che ho conosciuto, no? nella mia strada, magari venivano da famiglie di musicisti, di cantanti o comunque che hanno fatto conservatorio. Io sono partito da zero, cioè mia madre nulla, poi stonata come una campana, mio padre benché
0: diciamo
1: meno,
0: che non ti ha aiutata.
1: Esatto, non mi hanno aiutato. Poi anche difficoltà economiche, perché comunque fare musica al giorno d'oggi costa, e costa tanto, quindi dopo sacrifici io adesso lavoro e faccio musica. Io con il lavoro mi finanzio la musica perché è quello che mi piace fare, è il mio obiettivo, e poi se è da 10 anni che sono su questa strada è perché ho la testa dura, è proprio il mio sogno.
0: Ma ci vuole quello, ci vuole testa dura, sicuramente tenacia, coraggio e il fatto di non arrendersi e non mollare mai. Sembra una frase fatta, ma è poi alla fine la verità. Per un ragazzo della tua età, tornando a proposito di fantasia, la fantasia a volte è una via di fuga, no? Quando raccontiamo le favole ai nostri figli, ai nostri bambini, ai nostri nipoti, cerchiamo un po' di fargli evadere. Invece tu proprio l'hai presa e l'hai concretizzata in un mondo realistico. Hai provato a spiegarla? Come si fa a spiegare una fantasia così crudele?
1: È difficile da spiegare perché è proprio un mondo in cui tu immagini le favole che ci hanno sempre raccontato, però il giorno d'oggi è come se tu davanti a te vedessi le favole però contaminate dalla realtà, quindi Biancaneve in una canzone appunto che è uscita, che è l'intro del mio progetto Fantasia appunto. Mm-hmm. Io parlo di Cenerentola che non si è svegliata, parlo di non esiste più la differenza tra il lupo e il cacciatore, perché nella realtà è tutto mischiato, non si sa chi è il buono e chi è il cattivo, sembrano quasi tutti cattivi e ti possono sembrare tutti buoni, non c'è una realtà, non c'è una verità.
0: E a volte per assurdo vince il cattivo, cioè ha la meglio il cattivo a livello, non dico di giustizia, ma anche di pregiudizio umano, che non la vittima. Questo è veramente paradossale, è successo, dei fatti di cronaca purtroppo ne siamo sempre tutti al corrente, e a volte chi si difende nella sua proprietà e magari attacca per difesa viene punito più di quanto il ladro non abbia tentato.
1: Forse è
0: di
1: proprio
0: fare...
1: da questo che nasce Fantasia, perché magari noi siamo abituati appunto a quelle favole, ma io inconsciamente magari volevo dare altre visioni di queste favole, come dire la realtà non è questa, le favole dobbiamo vederle, dobbiamo immedesimarle, dobbiamo darle il giusto contesto, ok? E quindi è per questo che io ho iniziato questo viaggio, per dare il giusto peso alle favole e mischiarle con la realtà.
0: Io tra pochissimo ti chiederò, a proposito di Lazio Sound, a proposito della categoria Urban che tu hai vinto, tu sei un cantautore ed unisci appunto il cantautorato all'Urban, tra pochissimo ti chiederò quali sono, pensaci bene, i tuoi punti di riferimento, probabilmente durante l'infanzia, a chi ti sei ispirato. Ti do giusto qualche secondo per pensarci e poi ne torniamo. Prima la pubblicità e poi il nuovo disco di Francesca Michelin.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Francesca Michelin con il suo ultimo singolo dal titolo Una donna non può, qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:18, continua la nostra avventura, continua la nostra diretta insieme a Fedele, il vincitore della categoria Urban nel contest Lazio Sound.
1: Ancora eccoci qui,
0: ben trovato. Abbiamo fatto una piccolissima pausa, respiro, ma poi alla fine abbiamo sempre parlato di musica, c'è poco da fare anche a microfoni spenti, però ti avevo lasciato con un interrogativo: quali sono i tuoi punti di riferimento, o sono stati, o magari nel corso del tempo sono cambiati, puoi dire chi vuoi, che durante la tua infanzia hanno un po' formato quello che sei tu oggi a livello di scrittura in musica?
1: Allora, ciò che mi ha legato al cantautorato, dalla parte di mia madre, diciamo, da cui sono stato influenzato, sono Baglioni,
0: il maestro,
1: e poi sentiva sempre Eros Ramazzotti, quindi stiamo parlando di due icone della musica pop italiana. Invece, dall'altra parte, un cantautore a cui sono stato veramente, veramente legato.
0: Lato papà o
1: lato mio padre?
0: Lato papà, ok.
1: E ascoltava tanto Bennato.
0: Anche.
1: Ed è per questo che, guardando indietro, io ero innamorato dell'Isola che non c'è, del Gatto e la Volpe.
0: Guarda, quindi, caso, legati alle favole.
1: Infatti Bennato è stato proprio un'ispirazione per me, perché ha detto: a me piace proprio questo mondo, a me piace questo mondo. Anche Capitan Uncino, che era più il rock del Capitan Uncino, era molto bello, era anche divertente. Io adesso ho iniziato da poco questo nuovo progetto e sto raccontando, diciamo, tutto il marcio, no? Perché in realtà è un percorso. Io già ho in mente tutto, io penso al 3000 praticamente.
0: Quindi bravo.
1: Ho dentro diverse tappe e questo è solamente l'inizio, è il primo passo nel regno della fantasia.
0: Ottimo, ottimo. Avere le idee chiare prima ancora di iniziare un progetto è fondamentale, però bisogna anche avere quell'elasticità mentale e anche fisica, che se non dovesse andare un puntino di questo percorso siamo pronti a cambiare strada,
1: sì,
0: mantenendo,
1: sì, sì,
0: ovviamente sempre le solite idee o comunque rispettando il percorso. La vogliamo spiegare in parole semplici cos'è la musica urban?
1: Allora, la musica urban è una musica che ha tante influenze, quindi ci può essere di mezzo ovviamente il cantautorato, perché io sono un cantautore, ci può essere di mezzo il rap, o comunque tutte le cose che sono viste, appunto, che sono urban, che hanno un'immagine urban. Non è facile da spiegare, perché devo dire che l'ultima volta ci ho pensato molto, ho detto: ma effettivamente che cos'è?
0: Io la immagino come un angolo di una strada, io sto poi volo con la fantasia,
1: sì,
0: forse
1: mi piace,
0: dove ci passa chiunque, no? Chiunque si ferma e lascia la sua impronta, può essere un ragazzo che suona, come ne vediamo tanti, soprattutto qui in centro a Roma, che suona la sua musica ed è pop, poi arriva un altro che è rock, poi arriva un altro ancora che è rap, e quindi è come se fosse un mix di tutte queste contaminazioni.
1: Beh, bello vedere comunque che c'è un punto in cui tutte queste contaminazioni si incontrano, no? Anche perché è anche il bello della musica, è anche il bello di andare a tante serate. Io ne ho fatte tantissime di serate in cui ci sono tanti artisti, e ogni volta che incontri qualcuno che ha un'idea diversa dalla tua, che fa musica diversa dalla tua, ma in realtà noi parliamo di musica, ma è anche, dovrebbe essere anche nella vita di tutti i giorni, no? Io per esempio, quando ho un'idea forte, mi confronto sempre con persone che so che la pensano all'opposto del mio, proprio perché voglio avere più punti di vista differenti, e questo è il bello poi della musica.
0: E
1: perché
0: questo ti migliora, sì, anche. A volte sentirsi criticati non è facile, perché comunque tu pensi: ho fatto tanta fatica, ho fatto tanti sforzi, arriva questo e mi dice tutto il contrario di quello. Eppure da quell'inciampo lì, da quello scivolone lì, da quell'accettare quella critica, possono nascere davvero, a parte miglioramenti personali, ma soprattutto professionali.
1: È stata dura accettare delle critiche,
0: lo
1: perché
0: immagino.
1: Poi ero molto, prima, anche perché ho iniziato a 16 anni, ero molto fumantino all'inizio, diciamo, come si dice a Roma, c'annavo un puzza. E invece poi con il tempo, anche perché poi dopo sono cresciuto e ho imparato ad accettare e ad ascoltare le critiche costruttive e ad ignorare completamente quelle distruttive, e ce ne sono tante. E la cosa brutta di questo mondo è che quando magari si va in contesti un po' più alti, che si conoscono anche persone più famose, che uno immagina: questa persona lavora con i ragazzi, lavora con gli artisti, quindi ha tanto rispetto, E invece da quelle persone, dalla maggior parte delle persone, ho avuto certe mancanze di rispetto.
0: Davvero?
1: Proprio che neanche ti guardano in faccia.
0: Senza fare nomi, la delusione più grande che non ti aspettavi da questo artista, da questa persona, da questo addetto ai lavori, mettiamola così, giusto per generalizzare e non andare a fondo direttamente con...
1: Allora, ci sono un po' di aneddoti.
0: La categoria.
1: Da una parte è un presentatore, che non farò il nome, di cui non farò il nome, e proprio non ha, non guarda, l'ho incontrato più di una volta.
0: Ah, io non ho mai presentato Lazio Sound, quindi non sono io.
1: Non si parla di Lazio Sound, anzi, per esempio, facendo il nome, perché quando è in positivo si parla sempre bene, Briga, che è stato un...
0: Come no, conosco bene, lavora anche con noi, con Tutta Italiana.
1: Briga è stato uno dei pochissimi artisti che prima della finale è venuto e ha detto: ragazzi, mi raccomando, spaccate tutto, forza. Può sembrare veramente una scemenza, ma noi artisti è bello perché uno vede sempre lui è, ce l'ha fatta, lui è grande, lui è così, e poi ha l'umiltà di venire da noi e magari a farci un semplice in bocca al lupo, così,
0: che magari a lui non è costato nulla, ma voi svolta completamente la serata.
1: Sì. Infatti questo è bello, ma è rarissimo.
0: E questo è il lato positivo. Torniamo a quello negativo, scusami, è colpa mia, ti ho interrotto, vai.
1: No, lato, è sempre bello parlare delle cose positive, sempre, però magari qualche... anche perché per sottolineare la difficoltà di questi percorsi.
0: Credimi che gli insuccessi aiutano di più dei successi, soprattutto al microfono chi ci sta ascoltando e vuole come te intraprendere questo lavoro deve sapere, deve capire con chi ha a che fare, che non vuol dire necessariamente gente prepotente o gente comunque che ti mette i bastoni tra le ruote, ma che durante un percorso qualsiasi di vita queste persone possono esistere.
1: Assolutamente, ma in realtà questi poi lati negativi mi hanno aiutato tanto, soprattutto perché io prima il cantante famoso, ma qualsiasi VIP, no? Qualsiasi famoso, lo vedevo un po' con una, come un velo,
0: un distacco,
1: quasi lui è lì. Invece adesso lo incontro, qualsiasi persona, proprio perché ho avuto queste cose negative, e dico: sono persone come tutti gli altri, fanno buona musica, è bello, però non... Cioè, sono persone, non sono idoli.
0: Sì, ma ancora non mi hai detto cosa è successo, la delusione con questo presentatore. Io sono curiosa.
1: No, è proprio... ma...
0: ti ha trattato male?
1: Neanche. Cioè, è stata proprio l'indifferenza. Sì, l'indifferenza da una parte, e poi in una parte in cui non presentava, quindi ci stiamo avvicinando, ma non dirò più nulla. Non mi
0: no, è un mondo così vasto.
1: Sta
0: che...
1: sempre con il telefono in mano, quando devi parlare, cioè è bruttissimo. Tu suoni e davanti a una persona che sta sempre col telefono in mano,
0: mancanza
1: che neanche
0: di rispetto. Puoi essere chiunque, dal presentatore all'usciere al guardiano, puoi essere chiunque, è una mancanza di rispetto.
1: Anche perché dietro qualsiasi artista che porta ci sono dei sacrifici, chi più chi meno, chi magari si presenta perché vuole, cioè gli piace cantare sotto la doccia così, e poi si presenta a fare il provino, però è comunque difficile, no? Io mi ricordo la prima volta che ho cantato davanti a un pubblico, avevo il cuore in gola.
0: Ammazza, certo.
1: Che poi è stato in realtà subito da 0 a 100. Ho fatto 2-3 esibizioni e poi ho cantato, ho avuto la fortuna di cantare davanti a 3.000 persone, che stavo tremando. Però appunto, ritornando al discorso di prima, ci sono tantissimi sacrifici dietro e ci vuole sempre rispetto.
0: Io dico sempre che la gentilezza salverà il mondo, e in questo caso non è tanto non essere stato gentili, ma avere dimenticato nel suo percorso, nel percorso di questa persona, di chiunque stiamo parlando, anche i suoi inizi, e come se fossero così lontani, o come se già ci si fosse un po' elevati a chissà chi, quando invece siamo partiti tutti dal batticuore, dall'emozione della prima volta. E avere accanto una persona che ti sostiene, a parte che te la ricordi a vita, è sicuramente un bel gesto per chi lo riceve, ma soprattutto per chi lo fa, sostanzialmente. Un'altra domanda, ritornando sempre a Lazio Sound, e ricordo che hai vinto la categoria Urban, stiamo parlando proprio di questo. Che valore ha avuto per te questo traguardo, e cosa ha cambiato, sta cambiando concretamente nella tua carriera?
1: È stata una grandissima spinta, anche perché io molto sinceramente quest'anno venivo da un momento molto buio, perché iniziare un qualcosa di nuovo, e soprattutto è abbastanza particolare come progetto, non è una cosa di tutti i giorni o comunque una cosa comune, e avevo tanta ansia, avevo tanta pressione, soprattutto perché magari dopo mi ero preso un anno sabbatico in cui di sabbatico non c'è stato nulla, perché io
0: hai continuato a lavorare.
1: Ho continuato a lavorare molto più di prima, anzi ho dovuto fare una sorta di pulizia per poi riniziare, e avevo tanto peso addosso. E quando non hai diciamo tante soddisfazioni, soprattutto io tendo ad autoalimentarmi, cioè okay, come se la benzina, il carburante della mia macchina
0: stesse per finire e tu...
1: io devo autoalimentarlo proprio emotivamente. Poi io sono sempre una persona positiva, sorridente, che cerca sempre il bene, no? Perché è questo, a me rende felice questo, essere felice. Poi mi rende il momento negativo, è normale, mai che cerco di attaccarlo ad altri, per carità. E appunto venivo da questo momento in cui una canzone era andata male, perché era molto intima, e quindi ho fatto anche dei ragionamenti, perché quando sei all'inizio le persone penso che vogliono sentire più musica, più cose leggere e tutto, e magari una canzone molto intima la vogliono sentire più in là. Ok, secondo me
0: è un tuo parere,
1: è il mio pensiero.
0: Okay.
1: E quindi questa vittoria a Lazio Sound è come se mi avesse dato una bella spinta, come a dire.
0: È anche liberato da alcuni pregiudizi, perché quello che hai detto probabilmente è vero. Ci sta anche che non possiamo piacere a tutti, ognuno di noi si creerà inevitabilmente il proprio pubblico. Potrai stare simpaticissimo ad alcuni e antipaticissimo ad altri, e per quanto tu ti possa sforzare ad andare incontro alle persone, alla fine fai la tua musica, continua a crescere con quello che hai in testa, ma soprattutto in pancia, verrà fuori in qualche modo, grazie sicuramente a occasioni come queste di Lazio Sound, ma sicuramente anche in una tua futura scrittura, perché questo palco è stato sicuramente un trampolino di lancio. C'è qualcosa che bolle in pentola? Poco fa mi hai accennato, se si può dire, che probabilmente stai preparando qualcosa per quest'estate, anche per invitare qualcuno a venirti a sentire.
1: Sto preparando molte cose, perché il 5 giugno uscirà la mia prossima canzone.
0: Possiamo dire il titolo? No?
1: Sì? Assolutamente sì.
0: Vai.
1: Si intitola La Fabbrica.
0: Ok.
1: Quindi proprio per dare quasi una canzone.
0: Una continuità?
1: Sì.
0: Ok.
1: E anzi, parlerò proprio di questi temi che stiamo affrontando oggi, no? Dell'inizio, dell'artista emergente, di come mi sento a fare questa musica nuova e come mi sono sentito, perché poi venendo da un contesto in cui proprio al di fuori della musica, in cui nessuno faceva il musicista, è stato difficile, perché è come se io fossi stato la pecora nera, no? E poi nell'università io l'ho iniziata e l'ho messa da parte, perché ho detto io voglio fare la musica. Quindi, e poi fare la musica è un lavoro a tempo pieno. Tanti dicono sì, falla come hobby, ma se tu la dovessi fare come hobby non riuscirai mai ad
0: non
1: arrivare.
0: È una questione di tempo che tu hai a disposizione durante la giornata, ma è proprio una questione di concentrazione.
1: Sì.
0: Se ti concentri allo studio, che per carità puoi recuperarlo in qualsiasi momento adesso in università, anche fra 10 anni, non riesci a concentrarti nella musica. E in questo momento, io che sono una tifosa del cantautorato anche italiano, ti dico continua per la tua strada. Ma non ci fermiamo noi qui, perché abbiamo nuovamente la pubblicità, un altro brano all'interno della playlist di Rai Radio Tutta Italiana, e poi torniamo con Fedele qui a chiacchierare di noi.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione qui su Rai Radio Tutta Italiana. Perdonatemi, ma io quando ho gli ospiti cerco di essere il più possibile presente anche a microfoni spenti.
1: Verissimo.
0: E stavamo cercando la canzone di Fedele per farla ascoltare. Perdonami, non siamo prontissimi, però magari nei prossimi giorni la passeremo. Ci vuoi dare qualche anticipazione su questa canzone? Cosa racconta? Che tipo di, se la vuoi cantare anche a cappella sei assolutamente libero di farlo, e che tipo di emozioni vuoi che la gente possa accogliere come quelle che hai raccolto tu?
1: Io vorrei che le persone, ascoltando Fantasia, che è l'introduzione, la intro del mio progetto, vorrei che le persone si perdessero in questo mondo, come se chiudessero gli occhi
0: e volassero con la fantasia.
1: Esatto, infatti che è una frase che ripeto molte più volte, e tra l'altro è proprio il filo conduttore di tutto il mio progetto, perché ogni canzone, o comunque molte canzoni di qui in poi, inizieranno proprio con vuoi volare con la fantasia o vuoi scappare con la fantasia.
0: Perché è come se fosse un rifugio la fantasia.
1: Sì. In realtà sia un rifugio che è perché in questo mondo la fantasia non è più leggera, non è più pura, anzi ci sono molti veli negativi, molti veli crudi, e vuoi scappare con la fantasia è come per dire che poi ci sarà tutto un percorso per arrivare a questo, ma sei tu che devi creare.
0: Okay.
1: Quell'arte, quelle favole, quelle fantasie, sei tu che devi scappare, perché ormai nella realtà non c'è nulla che va. Poi è una visione molto catastrofica della realtà, però è costruita, è un progetto costruito proprio in un periodo della mia vita in cui tutto sembrava cadere a pezzi, e quindi io con la fantasia e descrivendo tutto ciò e quasi proteggendomi, come detto prima, con la fantasia mi sono costruito questo mondo in cui sia scappo, sia combatto, sia crollo. È tutto un insieme, è tutto un contrasto.
0: E di contrasto si parla, perché parliamo veramente di due realtà: o sei nel reale o sei nella fantasia, sei nel virtuale, quindi sogni, cioè non c'è molta via d'uscita. A volte dobbiamo affrontare dei problemi reali e quindi con i piedi per terra stiamo lì a concentrarci mentre corpo e anima, a volte abbiamo quei momenti in cui possiamo davvero chiudere gli occhi, e la musica, a parte essere il linguaggio universale, è il mezzo più potente per volare con la fantasia. Adesso prima di dormire si ascolta musica, per svegliarsi la mattina Alexa o tutti i vari device partono con un rock tosto,
1: sì, sì, sì.
0: Per darci l'energia giusta. Si fanno proprio delle vere, anche in palestra, no? Per il benessere, per il fitness, quindi ovunque
1: io sto
0: c'è
1: sempre con
0: musica.
1: Le cuffiette, proprio, che poi fa anche male a lungo andare, ma io sto sempre con le cuffie o con le cuffiette, non c'è mai un momento praticamente della giornata in cui tolgo la musica. Ma se ci pensi anche nelle serie, nei film, è tutto, ma anche nella vita di tutti i giorni.
0: Nel
1: se
0: cinema,
1: vai in un posto,
0: se al cinema non ci fosse musica,
1: no,
0: sarebbe un
1: sì.
0: film muto, potrebbero anche non parlare gli attori,
1: sì, sì,
0: sarebbe
1: sì.
0: proprio un film muto.
1: Vabbè, la musica è, diciamo, la cornice di tutti i nostri giorni e tutti i nostri momenti. Noi l'associamo a qualsiasi cosa, paradossalmente io l'associo anche quando vedo un'immagine. C'è sempre una musica che ci accompagna, ed è che anche questo è il bello, perché è una cosa sempre presente.
0: Vero, vero. E questo è un po' il riassunto di Favola, che ovviamente invito ad ascoltare su qualsiasi piattaforma, no? Basta scrivere Fedele Favola, Spotify, tutte le
1: Fedele
0: piattaforme.
1: Fedele Fantasia.
0: Esatto, Fantasia, perdonami, raccontando la favola. Ma eravamo rimasti alla fabbrica.
1: Sì.
0: Se ci puoi, questa ancora non si può ascoltare perché uscirà il 5 giugno, ma se ci puoi anticipare qualcosa, noi già voliamo con la fantasia.
1: Io penso che sia una delle canzoni più vicine al pop horror, praticamente. È molto particolare. Tra l'altro ho fatto un video.

0: motore che crea appunto un qualcosa che non dirò. Mm-hmm. E appunto questo riprende sia il mito sia Frankenstein.
1: Te lo stavo per dire, guarda, quando hai detto creare qualcosa ho pensato subito a Frankenstein.
0: E la fabbrica, che è appunto la mia prossima canzone, ma poi non mi limiterò a questo, ma dirò anche la prossima canzone.
1: Sono tutto orecchie, guarda, se puoi spoilerare a me le curiosità piacciono, quindi indagherò, anzi ormai che l'hai detto ti torturerò fino al bravo.
0: Sì, no, non esci da qui. Volevo dirlo anche perché è una canzone, tra l'altro l'ho cantata anche sul palco di Lazio Sound, dato che siamo qui. Mm-hmm. E si chiama Aladino.
1: Ok.
0: Quindi, ricapitolando, noi dall'inizio del mio progetto abbiamo Fantasia
1: come prima,
0: la intro di tutto quanto, poi c'è Dedalo. Mm-hmm. Poi c'è Regina di Scacchi,
1: okay.
0: La Fabbrica e Aladino. E
1: okay.
0: Tutto ciò ha un comune denominatore, difficilissimo questa parola, incredibile.
1: È vero.
0: E in ogni canzone c'è un mondo in cui appunto mi perdo. In realtà in questo mondo in cui mi perdo c'è tutto, ma io è come se mi immedesimassi in ogni
1: personaggio.
0: In ogni personaggio. Okay. Per esempio in Dedalo non mi immedesimo in Dedalo, ma mi immedesimo in Icaro.
1: Ok.
0: E per chi conosce la favola, per chi conosce il mito può anche non ascoltarlo, magari sente la mia versione e poi legge il mito, perché è come se fosse una mia reinterpretazione.
1: Quindi,
0: se
1: perdonami,
0: se io fossi Icaro.
1: Hai scelto tu il personaggio, sì. Quando la storia ne comprende tanti, dal protagonista all'antagonista. Ma quindi c'è un po' di autobiografico anche in quello che scrivi.
0: C'è tanto di
1: per questo ti scegli il personaggio, non solo per raccontare la fantasia unita alla realtà, che è già difficile di per sé, ma in più ci sei tu con la tua vita, con parte della tua vita, che poi si riflette ovviamente a chi ascolta.
0: Ma in realtà c'è tanto di mio, perché le favole sono una scusa per raccontare il mio vissuto e magari quello che tante persone possono vivere. Per esempio Regina di Scacchi, che è la mia ultima uscita, parla di una persona manipolatoria e Regina di Scacchi appunto, perché è una persona che controlla il gioco
1: e sa come muoversi tra virgolette fregare l'altro,
0: e può muoversi ovunque, tra
1: vero.
0: L'altro io in Regina di Scacchi mi immedesimo in una pedina, in un alfiere che può fare
1: poverino
0: quello,
1: può fa poco,
0: esatto. E tra l'altro non parlo solo di me, ma parlo magari anche di tanti altri alfieri costretti a stare o comunque che sono passati per le vie di questa Regina di Scacchi, che non deve essere per forza vista come una persona, una ragazza o come, no, anzi Regina
1: senza
0: di Scacchi è proprio la figura
1: genere. Okay,
0: perché okay. Ci sono tante persone che conosco, uomini, donne, qualsiasi,
1: che sono più regine delle regine femmine,
0: sì. Anzi e poi Aladino, io mi immedesimo in Aladino, in La Fabbrica mi immedesimo appunto in ciò che sta costruendo questo dottore, ma c'è anche un po' di polemica in quello che ho scritto, c'è un po' di polemica in tutto.
1: Urli la tua realtà mischiata alla fantasia, mischiata a sua volta ancora con la cruda realtà, è un po' come la categoria urban, l'abbiamo detto, no? Tanti pezzi di musica messi insieme, nel tuo micromondo ci sono tanti pezzi di realtà e fantasia messi insieme. Io che dirti, ti faccio davvero gli in bocca al lupo per tutto, magari ci rivedremo a qualche altra data di Lazio Sound. Salutiamo Paolo Vita, che è andato via proprio poco fa per motivi di impegni, ed è lui il trascinatore, l'organizzatore di Lazio Sound, che fa un ottimo lavoro per voi, perché naturalmente vi dà la possibilità di esibirvi, ma regala anche agli amanti della musica vera, con gli strumenti, con un palco, con i microfoni, non la musica digitale che possiamo ascoltare ovviamente ovunque, regala momenti e serate davvero da non perdere. E dove possiamo trovarti sui social, così per seguirti?
0: Allora, sui social potete trovarmi ovunque, quindi Instagram, YouTube, Spotify, fedele_official, che io dico official e non official, non ce la faccio.
1: Siamo italiani,
0: esatto.
1: Official, ci piace official.
0: E poi tra l'altro a breve, a parte la finalissima di categoria del 15 luglio, avrò molte serate dal vivo, quindi con la band, quindi ci sarà appunto domenica il 31
1: maggio. Amo le band. I miei amici che porto sempre con me, che c'erano anche in quella serata lì, ogni volta io un po' sono anche, non dico di parte, ascolto tutta la musica, però l'energia che mi dà la band è tutta un'altra cosa,
0: ma anche all'artista stesso che canta, cioè io quando sto con la mia band

0: sono proprio di un'energia differente. Io sono sempre energico perché amo cantare, amo esprimere ciò che ho scritto, ciò che ho vissuto a tutti quanti.
1: Però c'è un profumo diverso
0: Sì.
1: quando c'è la band. Cosa ti aspetti da questa finalissima? Perché ci rivedremo il 15 luglio al castello di Santa Severa,
0: Sì, mi
1: giusto? Ok.
0: aspetto di divertirmi.
1: Bravo, bravo. In quanti sarete?
0: Saremo 6 o 5 o 6, perché ci
1: Ok.
0: sono tante finali di categoria, 5 o 6, sicuramente non più di 6.
1: I nomi già li conosciamo quasi tutti, manca solo l'ultimo, quello del 15 giugno, e poi la finalissima. Tra tutte le categorie, chiunque ha vinto delle vostre categorie, urban, cantautorato, poi c'è anche jazz, se non ricordo male, sono tante categorie. Ovviamente, se siete interessati, potete andare a visitare le varie pagine di Lazio Sound e ritroveremo anche Fedele. Quindi in bocca al lupo.
0: Viva il lupo!
1: Io sarò lì a tifare anche per te, tifiamo per la musica e buon divertimento.
0: Speriamo di divertirci, ma sicuramente andrà così. C'è tempo, volevo mandare un
1: Assolutamente
0: messaggino.
1: sì.
0: Allora, per tutti gli artisti emergenti, io ho vinto questa finale di categoria, ma ho fatto tantissime finali, ho
1: Bravo.
0: fatto tanti contest e ne ho perse veramente tante. Tante, ci sono andato magari tante volte vicino, altre volte non sono mai stato selezionato. Quello che dico veramente con il cuore, sembra no, una sviolinata, ma quello che dico con il cuore è non mollate perché un giudice è diverso da un altro e soprattutto se quello che fate può piacere anche solamente ad una persona, ma soprattutto piace a voi che lo fate, andate avanti, non vi deve importare di nulla, ascoltate le critiche che pensate siano costruttive perché è giusto così. Ma andate avanti, carichi.
1: Io ti ringrazio davvero per questo messaggio, mi emoziona molto perché io dalla mattina alla sera non faccio altro che dire questo, però se lo dico io magari diventa un po' ridondante. L'hai detto te che ci sei proprio dentro, che sei uno dei protagonisti, che l'hai vissuto durante il percorso della tua carriera artistica e che sicuramente ne rivivrai ancora momenti come questi, e però se sei qui evidentemente perché non hai mollato mai.
0: Mai.
1: Grazie Fedele per essere stato qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Restate lì per i saluti finali. Ciao.
2: Ieri e oggi.
3: Ieri e oggi.

0: per chiudere la diretta di oggi, Eugenio in via di Gioia con Facciamo a Metà qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, dopo la bellissima chiacchierata insieme a Fedele, il vincitore, ve lo ricordo, della categoria Urban di Lazio Sound, il tempo a mia disposizione è quasi terminato. Vi aspetto domani per un'altra diretta, sempre alle 16.30, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Da Giulia Deri è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio, tutta italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Nicoletta Strambelli è Patti Pravo, spirito ribelle e grande star della canzone italiana. Dai tempi in cui era la ragazza del Piper non ha smesso più né di stupire né di far parlare di sé. Nella sua lunga carriera ha venduto 110 milioni di dischi e la bambola da sola ha venduto almeno 40 milioni di copie. Ha partecipato 9 volte al Festival di Sanremo e per ben 4 volte si è accaparrata il premio della critica. E poi la sua carriera conta ancora live, radio, televisione, pubblicità. Bionda, bellissima, sensuale, trasgressiva, con la sua voce inconfondibile e la sua grande classe, non poteva che essere amatissima dai suoi fan. Ha cantato brani di grandissimi autori e artisti: Jacques Brel, Leo Ferré, Gino Paoli, Lucio Battisti, Sergio Bardotti, Vasco Rossi, Franco Migliacci, Duilio Del Prete, solo per citarne alcuni. Alcuni brani cantati da lei sono diventati di culto. Oltre alla bambola ricordiamo Ragazzo triste, Il paradiso, Se perdo te, Qui e là, Pazza idea, canzone che da sola restò in Hit Parade per 27 settimane, di cui molte al primo posto. Un momento magico della sua carriera da non dimenticare è l'esibizione al Festival di Sanremo del 1997 con E dimmi che non vuoi morire, meraviglioso brano scritto per lei da Vasco Rossi. Un'esibizione che ancora oggi emoziona nel ricordo e nell'ascolto.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Meteo Radio.
2: In serata residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a Mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

0: Buonasera, siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno?

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati a Mi ritorni in mente, un anno in un'ora e tutte le canzoni dell'anno preso in esame. Oggi il 2021 è stato sicuramente un anno segnato dal Covid, dalle mascherine, ma è stato anche l'anno di successi sportivi, quelli accademici, della continua lotta al cambiamento climatico. Ecco i fatti principali. Abbiamo aperto l'anno con l'avvio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre 2020 con la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani e l'inizio effettivo anche dell'era Brexit il 1 gennaio 2021. Passano pochi giorni, 6 gennaio, un folto gruppo di estremisti sostenitori del repubblicano Donald Trump assalta Capitol Hill. Il giorno dopo il Congresso proclama la vittoria di Joe Biden. 13 febbraio, in Italia, giuramento il nuovo governo al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il nuovo presidente del Consiglio è Mario Draghi. Il 22 febbraio, nella Repubblica Democratica del Congo, viene ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, insieme ad un militare dell'arma dei carabinieri, Vittorio Iacovacci, e l'autista del convoglio, Mustafa Milambo. Ad aprile del 2021, il Regno Unito piange il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta. Infatti muore all'età di 99 anni. Due giorni dopo l'Italia festeggia insieme a Laura Pausini la vittoria al Golden Globe con la canzone Io sì. Nel maggio 2021 si spegne a 76 anni, era il 18 maggio, dopo una lunga malattia, Franco Battiato. Quattro giorni dopo, il 22, i Maneskin vincono l'Eurovision a Rotterdam e riportano in Italia un premio che non tornava dal 1990. Il 27 maggio purtroppo salutiamo la ballerina che ha incantato l'Italia. Muore infatti Carla Fracci ad 86 anni. 5 luglio l'Italia piange un altro personaggio iconico, Raffaella Carrà. L'11 luglio l'Italia sfida ai rigori l'Inghilterra assicurandosi la vittoria agli europei di calcio. Una vittoria vissuta come simbolo di ripartenza e alimentata dalla finale giocata da Matteo Berrettini contro Novak Djokovic a Wimbledon. Successi sportivi che proseguono sul finire del mese. Il 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo il pugliese Vito Dell'Aquila si aggiudica la prima medaglia d'oro dell'Italia nel Taekwondo. Passano 5 giorni, secondo trionfo azzurro ai giochi, lo firmano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, vincendo la prima medaglia olimpica di sempre nel canottaggio femminile italiano. Tanto sport e tante vittorie ad agosto. Il primo giorno del mese Gianmarco Tamberi e Lamon Marcel Jacobs vincono rispettivamente la medaglia d'oro nel salto in alto e nei 100 metri. 13 agosto il fondatore di Emergency ci lascia, Gino Strada, viene a mancare, aveva 73 anni. Si chiude il mese con la spedizione azzurra alle Paralimpiadi, raggiungendo il record di 69 medaglie in tutto. Siamo a settembre, il 4 l'Italia trionfa agli europei di pallavolo femminile, nei giorni successivi, il 19 settembre, l'Italia diventa campione anche nel volley maschile. Il 5 ottobre il fisico teorico italiano Giorgio Parisi, 73 anni, vince il premio Nobel per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Siamo a dicembre, l'8 ottobre Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, viene finalmente rilasciato dalla prigione di Mansura dopo 22 mesi. Nello stesso giorno in Germania, dopo 16 anni, finisce il mandato della cancelliera Angela Merkel. 9 dicembre, un altro lutto italiano. Scompare Lina Wertmüller all'età di 93 anni, è la regista italiana prima donna ad essere candidata all'Oscar per la miglior regia. Sanremo lo vincono i Maneskin con il brano Zitti e Buoni per la sezione campioni, secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo posto Ermal Meta. Si conclude il campionato di calcio e lo vince l'Inter al suo 19° titolo. E adesso la musica del 2021, Mi ritorni in mente, torna domani.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nella notte torna un po' di nuvolosità sul Piemonte, con isolati rovesci sulla parte meridionale della regione. Prevalenza di sereno sul resto del paese. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest, sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a Mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così.
2: Tu sei quello che proteggo dentro me.

sembri che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

sogno farsi grande più di casa mia. Mi sono detto giuro un giorno ce ne andremo via. Magari a Salvador de Bahia o solo fuori da una galleria. Ho aperto mille porte senza avere chiave.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Paolo Conte nella storia della musica italiana ha un posto davvero unico. L'artista astigiano aveva cominciato un po' per caso scrivendo canzoni, ma queste canzoni si rivelarono da subito molto interessanti e Conte divenne autore per il clan di Adriano Celentano. Tra le tante scrisse un brano immortale, Azzurro. Un giorno Lilli Greco lo spinse a cantarle lui quelle canzoni, con quella sua voce unica e inimitabile, gli fece incidere i primi album per la RCA. Era il 1974. Ma Paolo Conte non si immaginava cantautore e non pensava certo che un giorno avrebbe riempito i teatri d'Italia, Francia, Olanda, Spagna, Germania. Si vedeva di più come musicista jazz, magari dentro qualche locale piccolo, buio e fumoso. E così, quando il fondatore del Club Tenco, Amilcare Rambaldi, lo invitò a suonare tra amici a Sanremo, Conte pensava davvero di andare a suonare in un piccolo club. E invece venne catapultato sul palco del Teatro Ariston davanti a una platea molto gremita. E fu subito amore tra lui, che sognava un futuro da caporchestra, e il mondo della canzone d'autore. Fu subito amore tra lui e il pubblico di mezza Europa. E tutto questo grazie alla sua musica, che sa mettere insieme i suoni latini e i suoni afroamericani, il foxtrot col jazz. E a quella sua voce aspra, allo stesso tempo estranea e complice con le atmosfere dei testi, colorati di ricordi, di passati e di luoghi segreti.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline,

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che io sto qui, aspetto Bartoli.

si sta spogliando l'odalisca. È già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore. Aiuto, orchestrina del mio cuore.

arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo l'anguore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebarano.

Alla nord i cappalli d'Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total. Illusional, come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

schiavai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

sospese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Meteo Radio.
1: Nella notte torna un po' di nuvolosità sul Piemonte, con isolati rovesci sulla parte meridionale della regione. Prevalenza di sereno sul resto del paese. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare, sia sulle aree di nord-ovest, sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a Mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week numero 3.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2005, Negramaro, estate.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

De che davo la tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Bentrovati a Mi ritorni in mente, un anno in un'ora e tutte le canzoni dell'anno preso in esame. Oggi il 2021 è stato sicuramente un anno segnato dal Covid, dalle mascherine, ma è stato anche l'anno di successi sportivi, quelli accademici, della continua lotta al cambiamento climatico. Ecco i fatti principali. Abbiamo aperto l'anno con l'avvio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre 2020 con la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani e l'inizio effettivo anche dell'era Brexit il 1 gennaio 2021. Passano pochi giorni, 6 gennaio, un folto gruppo di estremisti sostenitori del repubblicano Donald Trump assalta Capitol Hill. Il giorno dopo il Congresso proclama la vittoria di Joe Biden. 13 febbraio, in Italia, giuramento del nuovo governo al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il nuovo presidente del Consiglio è Mario Draghi. Il 22 febbraio, nella Repubblica Democratica del Congo, viene ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, insieme ad un militare dell'arma dei carabinieri, Vittorio Iacovacci, e l'autista del convoglio, Mustafa Milambo. Ad aprile del 2021, il Regno Unito piange il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta. Infatti muore all'età di 99 anni. Due giorni dopo l'Italia festeggia insieme a Laura Pausini la vittoria al Golden Globe con la canzone Io sì. Nel maggio 2021 si spegne a 76 anni, era il 18 maggio, dopo una lunga malattia, Franco Battiato. Quattro giorni dopo, il 22, i Maneskin vincono l'Eurovision a Rotterdam e riportano in Italia un premio che non tornava dal 1990. Il 27 maggio purtroppo salutiamo la ballerina che ha incantato l'Italia. Muore infatti Carla Fracci ad 86 anni. 5 luglio l'Italia piange un altro personaggio iconico, Raffaella Carrà. L'11 luglio l'Italia sfida ai rigori l'Inghilterra assicurandosi la vittoria agli europei di calcio. Una vittoria vissuta come simbolo di ripartenza e alimentata dalla finale giocata da Matteo Berrettini contro Novak Djokovic a Wimbledon. Successi sportivi che proseguono sul finire del mese. Il 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo il pugliese Vito Dell'Aquila si aggiudica la prima medaglia d'oro dell'Italia nel Taekwondo. Passano 5 giorni, secondo trionfo azzurro ai giochi, lo firmano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, vincendo la prima medaglia olimpica di sempre nel canottaggio femminile italiano. Tanto sport e tante vittorie ad agosto. Il primo giorno del mese Gianmarco Tamberi e l'amo Marcel Jacobs vincono rispettivamente la medaglia d'oro nel salto in alto e nei 100 metri. 13 agosto il fondatore di Emergency ci lascia, Gino Strada, viene a mancare, aveva 73 anni. Si chiude il mese con la spedizione azzurra alle Paralimpiadi, raggiungendo il record di 69 medaglie in tutto. Siamo a settembre, il 4 l'Italia trionfa agli europei di pallavolo femminile. Nei giorni successivi, il 19 settembre, l'Italia diventa campione anche nel volley maschile. Il 5 ottobre il fisico teorico italiano Giorgio Parisi, 73 anni, vince il premio Nobel per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Siamo a dicembre, l'8 ottobre Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, viene finalmente rilasciato dalla prigione di Mansura dopo 22 mesi. Nello stesso giorno in Germania, dopo 16 anni, finisce il mandato della cancelliera Angela Merkel. 9 dicembre, un altro lutto italiano. Scompare Lina Wertmüller all'età di 93 anni, è la regista italiana prima donna ad essere candidata all'Oscar per la miglior regia. Sanremo lo vincono i Maneskin con il brano Zitti e Buoni per la sezione campioni, secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo posto Ermal Meta. Si conclude il campionato di calcio e lo vince l'Inter al suo 19° titolo. E adesso la musica del 2021, mi ritorna in mente, torna domani.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma